0: History.
1: Inizia la terza ed ultima ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Inizia anche a farsi sentire un po' la voglia di caffè a quest'ora, per rimanere belli, svegli, carichi, ma per fortuna ci pensano loro, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, dal 96, Born Sleepy.
0: Ritmo in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Jovanotti Live, l'abbiamo visto stanotte insieme a Gabri Ponte, adesso con DNA, il brano con cui vi saluto, ma con cui accogliamo anche Daniele Greco. Arriva, è qui, pronto con il caffettino. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.

0: History.
1: Saluto Ele Scaiola, grazie per la linea e dico a voi buonanotte amici, buonanotte e ben ritrovati qui su Dimensione Solo Roma. Due ore da vivere insieme con me, Daniele Greco, e con tutta la nostra musica. Si parte da lei, Corona.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: bel viaggio, un viaggione che facciamo con la dance degli anni 90 o 2000, chissà in quale anno ti riportiamo adesso. Beh, 1997, l'ho spoilerato subito grazie ad un grande successo che riascoltiamo molto volentieri, The Chase, Obsession.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Abbiamo conosciuta che era una giovane adolescente, anche spensierata se vogliamo, ingenua, Anna Montana. La ritroviamo adesso matura, molto matura, un taglio sbarazzino. L'amiamo e come mai lì la ritroviamo con questa
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Rhythmic History.
1: C'è la dance del passato per ripartire. Buonanotte, sono le 4. Io sono Daniele Greco, la voce che stai ascoltando è la mia. Ti accompagno fino alle 5. Subito indietro nel tempo, 1993, si riparte da quell'anno. Accendiamo la luce con i Coltrupizza.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: prima parlavamo di amici che devono lavorare anche di notte, che lavorano di notte. Saluto Angelo e Brian, che insomma sono operativi a quest'ora. Guardie giurate, un abbraccio grande a voi. Questa ve la dedico, una superstar del ritmo. Eccola.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

attenzione,

tutti insieme a Lorenzo Palma come ogni mattina all'alba per viaggiare con Alla Dance degli anni 90, degli anni 2000, le hit che ci hanno fatto muovere particolarmente in quel periodo lì. 2005 per esempio, l'anno di Global DJs e di What a Feeling. Ripartiamo questa mattina però con un gran pezzone del 2005.

0: artista che ha vissuto a Roma, lo sappiamo benissimo, Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, la versione dance degli anni 2000 da sentire fra poco, tra le hit di Rhythmic History Extended Version. Ripartiamo però con Cotton & Joe, loro svedesi, sto parlando dei Rednecks, un pezzo che ha quella matrice country che ci fa muovere subito.
1: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton & Joe?

Un po' di anni 2000, per l'esattezza 2001, l'anno in cui usciva il progetto di Superman Lovers di Starlight, risentiremo anche il volume degli Articolo 31, quindi qui siamo proprio nel 2000. 1997 invece è stato proprio l'anno di gala, con tutta una serie di singoli sformati via uno l'altro. In questo caso c'è Let It Boy Cry.

0: Extended Version,
1: un capolavoro del 1983, ampiamente considerato l'atto di nascita della nuova scuola hip hop, grazie a questo suono innovativo e alle tematiche di denuncia sociale per R&B. Sentiremo la versione di Jason Nevins degli anni 90. Ripartiamo con un classico di Roberta Flack, la versione era quella invece di

dalla colonna sonora di Berlin Calling, Paul Kalkbrenner, da risentire fra poco con Sky and Sand. DJ Nico di WhatsApp apre la prossima sequenza, l'ultima per questa mattina. Io sono Lorenzo Palma, appuntamento con me per le 19 sul rooftop, quindi in salotto versione estiva, fra poco la sveglia dei gladiatori.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon lunedì 14 settembre 2026 a tutti. Ripartiamo insieme con una nuova settimana. Benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Giù dalle brande, partiamo, forza, questa

0: farvi iniziare bene questa giornata.
1: Su, okay? su, aprite le finestre, vi fate il letto, fate il cubo come si faceva al militare. Ma chi se lo ricorda più il militare? E partiamo! Già in questa prima ora frizzantissima troveremo una replica del nostro Antonio Giuliani. Subito prima però c'è un fantastico almanacco e in più tutti i vostri messaggi, perché il numero è sempre lo stesso, è il 393 0119 119.
0: Hai detto tutto tu, io direi di iniziare subito. Pronti?
1: Se parte?
0: Partenza, via!
2: La barzelletta di Geppo.
1: Un ragazzo sta viaggiando in macchina con il papà. A un certo punto sull'autostrada il papà deve fare pipì, si fermano a un'area di sosta, lui scende e si avvia verso un praticello lì vicino. Mo però passano 3, 4, 5 minuti. A un certo punto il figlio dalla macchina fa: e dai papà, ma quanto ci metti? E il padre, frugando con le mani, fa: aspetta un attimo, do mette le mani tua madre non sarò mai niente.
3: Riascolta la barzelletta.

0: lunga, lunghissima,
1: bella, bella, bella.
0: 2026 e oggi l'estate, stamattina almeno, sembra essere andata,
1: sì,
0: via.
1: Non lo dire, guarda che sembra ieri, ma veramente ci siamo levati quei tre mesi a 39 gradi, eh.
0: Ci sono 18 gradi stamattina,
1: ah,
0: eh.
1: Sembra star Terminillo oggi, che bello.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buon lunedì da Mongia da Roma.
1: Ciao. Ciao.
2: Ma una domanda, ma il capo mio riuscirà a fare i stipendi del 9 di luglio?
0: Ciao,
2: ancora. E uno dedica una canzone, vaffanculo De Masini. Buona giornata a tutti e buon lunedì. Dai,
0: ciao,
1: adesso io mi rivolgo al capo del De Mongia,
0: cioè,
1: ma lo stipendio di luglio, stiamo al 14 settembre, andiamo un po',
0: dico io,
1: dai,
3: il 3, buongiorno Geppo, buongiorno Rino,
1: ciao,
3: un saluto da Giacomo da Roma.
0: Ciao Giacomo. Siamo in diretta e lo saremo fino alle 10, questa è Dimensione Suono Roma.
4: Buongiorno esauriti, finalmente si comincia a respirare la mattina, fa fresco,
1: vero, oh, vero, vero.
4: Buona giornata e buon lavoro a tutti. Claudio da Roma.
0: Ciao Claudione.
1: Mo, il primo che si lamenta che fa freddo, veramente, guarda, lo mandiamo a quel paese, ve lo dico.
0: Però un felpino stamattina serve.
1: Giacchettino, dai, mezzo a stagione.

0: 14 in questo lunedì mattina, ecco, su Dimensione Suono Roma facciamo un piccolo recap per quanto riguarda lo sport, cosa è successo durante il fine settimana.
1: Kimi, inarrestabile sto ragazzino, inarrestabile.
0: Partiamo proprio dalla Formula 1 perché Antonelli trionfa a Madrid.
1: Ma no. Dopo Sinner nel tennis è arrivato quest'altro fenomeno a tirarci su veramente il morale. E poi sai che ti dico, ma sti cavoli che stacca la Mercedes, forza Kimi, dai no.
0: Concede il bis dopo Monza e riesce a mettersi dietro Verstappen e poi Norris. È sempre primissimo nella classifica piloti, quindi
1: che forte,
0: bravo
1: che forte.
0: Kimi.
1: È veramente un orgoglio nazionale, grande Kimi.
0: Tennis, Zverev ha battuto Shelton in 4-7, trionfa gli US Open, quindi secondo slam.
1: Pure lui,
0: secondo slam dopo la vittoria contro Cobolli al Roland Garros, diciamo che senza Alcaraz e senza Sinner il più forte, il più bravo sembra essere lui.
1: Vabbè, quel che è giusto, è un grande tennista pure lui. Dai.
0: Poi chiudiamo con la pallavolo Made in Italy perché i ragazzi di Fefede e Giorgi vincono contro la Slovacchia e passano agli ottavi, quindi
1: guarda,
0: complimenti.
1: Io sono veramente contento quando mi parli di questi sport, così non c'è la solita il solito monopolio del calcio di questo paese, e viva tutti gli altri sport, ecco.

0: Love, David Guetta, sia su Dimensione Suono Roma. Ci siamo, gladiatori. Forza, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Gepperino, Luisa da Roma.
0: Ciao.
2: Io voglio il primo vaffa la mattina, fa proprio freddo. Arrivatemi 39 gradi. Ovviamente scherzo. Buona giornata.
0: Ecco. Ciao Luisa.
3: È la luta, che qui è il tempo ora, ma che ce lo ricordiamo quando boccheggiamo come i pesci.
0: Aspetta, aspetta che c'è un annuncio,
3: Che succede?
0: Sentiamo. E c'è un annuncio, che vuoi da me?
4: Signori e signori, buongiorno, qui è il capitano Giampaolo che vi dà il benvenuto. Mettetevi comodi, i nostri assistenti Gepperino vi daranno assistenza in questa giornata di partenza. Allo staff di Dimensione Suono Roma, saluto a tutti e auguro una buona giornata. Da Stoccarda è tutto, ciao.
3: Gradisce un succo d'arancia, dei cracker, dei tarallucci, un po' di polenta.
0: La polenta.
3: L'aereo non la servono.
0: A quest'ora del mattino.
3: Lo so, ma quelli dal nord mangiano pesante.
0: Comunque Giampaolo ha dimenticato di ricordare la temperatura del posto in cui poi atterreremo.
3: Aspetta, aspetta, guardate le mie braccia, sto indicando le uscite.
0: No,
3: di
0: no, no, non fanno più la dimostrazione.
3: Ah,
0: l'ultima
3: volta che ho preso un aereo c'aveva le eliche.
0: Ecco, spiegato perché non lo prende più, capito? Lo spavento è stato troppo. Piccolo break, state con noi, siamo in diretta alle 6:20.
3: 393 0119 119, continuate a mandarci dei fantastici messaggi, dai.
0: Tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
5: Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
2: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
3: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
4: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria fiori hai ancora più scelta.
3: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
4: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
7: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Romana Auto.
5: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva.
7: Dal 12 al 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Ci attende un lunedì di bel tempo su tutto il Lazio grazie alla persistenza dell'alta pressione che garantirà una giornata stabile e ben assolata. I cieli infatti saranno sereni o al più sarà possibile qualche lieve velatura. Contesto climatico estivo su tutta la regione. Sulla capitale si registrerà una temperatura massima di 30 gradi. Nulla da segnalare per quanto riguarda poi la giornata di martedì, ancora tanto sole con temperature massime senza variazioni.

0: Lunedì 14 settembre l'orchestra medievale Bella Carica, i santi del giorno. Oggi c'è l'esaltazione della Santa Croce.
1: Croce. Come si esalta lei?
0: Più o meno. Vabbè. Andiamo avanti perché dobbiamo ricordarvi che nel 1978
1: Udite
0: andava in onda il primo episodio di questa serie TV qua. Vi facciamo sentire la sigla, lo riconoscete subito.
2: Nano, nano, la tua mano.
1: Questa era la fantastica serie con il protagonista il mitico Robin Williams, Mork e Mindy, la storia dell'alieno caduto sulla Terra che entrava in casa di una ragazza normalissima e nascevano delle storie troppo divertenti.
0: Sì, perché poi si innamorano, no?
1: Certo.
0: Gestiva il negozio di strumenti musicali.
1: Vabbè, queste sono serie veramente tipo i Chips, tipo i Team, sono quelle serie indimenticabili che ci hanno fatto compagnia spesso quando non andavamo a scuola perché avevamo la febbre.
0: Lo sceneggiatore è lo stesso di Happy Days, quindi insomma dai. E poi il successo mondiale di Robbie Williams parte proprio da questa serie di TV qua.
1: Quando sei bravo e forte come lui, dai.
0: Vi ricordiamo anche i compleanni del giorno. Okay, iniziamo da quello di un architetto molto conosciuto, un archistar. Nel 1937 oggi nasceva a Genova Renzo Piano.
1: Sì, ho il piacere di conoscerlo io perché mi ha progettato il bagno.
0: Sì,
1: ho fatto solo quello.
0: Ho fatto
1: un bel bagno.
0: Avessi fatto anche il salone.
1: No, il salone ho detto faccio io da solo.
0: No, Renzo Piano qui a Roma ha progettato l'auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
1: Ah sì?
0: Quindi
1: se ne andanno tutti, dai.
0: Non una cosa da poco.
1: Numero uno, io.
0: Dobbiamo anche ricordare che oggi è il compleanno di Frank Matano, nato nel 1989, tanti auguri!
1: La risata di Frank Matano, conoscono tutti, dai.
0: Quella è inconfondibile. E poi, a proposito di musica, dobbiamo ricordare due compleanni di due artisti.
1: Facciamo tre, dai.
0: Che, a cui noi siamo particolarmente legati.
1: Ci hanno lasciato tutte e tre, ma sono uno più grande dell'altro.
0: Il 14 settembre del 1983 nasceva lei.
1: Lei ha lasciato, nonostante l'abbiamo persa giovanissima, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della musica. Brava, veramente grande. Amy Winehouse.
0: Ragazzi, io per Amy ho il debole.
1: Bravissima.
0: È l'unica artista che vorrei di nuovo sentire qui perché da giovanissima è morta, secondo me.
1: L'abbiamo persa troppo presto, veramente.
0: Aveva ancora tantissimo da dire
1: e da dare.
0: Non è l'unica che dobbiamo ricordare oggi, perché il 14 settembre del 1938 nasceva anche lui.

0: Il maestro per eccellenza.
1: E qualche giorno fa abbiamo fatto una domanda dell'Arena: qual era il soprannome di Franco Califano? E non si sa ricordare il medico Califfo. Dai, ma come si fa a ricordare Califfo?
0: Lui ha fatto scrivere sulla sua lapide: non escludo il ritorno.
1: Questo dice tutto del personaggio. Grande Franco Califano.

0: Rhythmic History 80.
1: Stiamo per tornare indietro nel tempo, 1981, l'anno in cui Robert De Niro vince l'Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in Toro Scatenato.
2: Un filmetto, in quegli anni, Orchestral Manoeuvres in the Dark, questa è la mitica Enola Gay.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: 0 119 119.
1: Vai. Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno Giorgio, Giorgio da Fiuggi, direzione della Luchino Macchia Ovest.
0: Grande
1: Giorgio. Sempre presente, sempre tutta a pressione. Bene ragazzi, buon inizio settimana, buon tutto e buona giornata.
0: Grazie,
1: un abbraccio,
0: grazie,
1: ciao belli.
0: Ciao,
1: oggi
0: Giorgio.
1: Corretti, vai, andiamo a go go, eh?
0: Dai,
1: go. Ciao ragazzi, un abbraccio.
2: È partito bene lunedì a Giorgio.
0: Dopo tutta pressione, ora andiamo a go go.
2: Radio go go.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino e a tutti gli ascoltatori di Capena. Ecco, mi presente Felpino messo a Capena, l'ho pensato io, 16 faceva Felpino.
0: Capena va a 16 gradi.
2: Capena è un po' decentrato, sta un po' in campagna, quindi lì scendono le temperature, eh?

0: B1.
1: Ha fatto un'analisi da psicologo, veramente, eh?
0: I Need a Sign, costruita intorno al sample di Robin S.
1: Vabbè, Show Me Love. Una delle canzoni più immortali della storia della dance.
0: L'avete sicuramente riconosciuta. I vostri messaggi.
1: Sentiamo.
0: 393 0119 119. Vai, forza.
2: Buongiorno belli di casa, buongiorno gladiatori.
1: Ciao Sabrina.
2: Dai, che finalmente ho aggiustato il dispositivo per ascoltarvi.
0: Ah, meno
2: quindi
0: male.
2: È un buon lunedì a tutti quanti.
0: Ottimo.
2: Lunedì di passione, che si ricomincia la settimana, si ricominciano le scuole, dai.
1: No, domani,
2: non so se
1: domani, no.
2: Ci stanno persone più contente o meno contente, comunque si ricomincia tutto, è finita la pacchia. E niente, noi siamo sempre qui alla botteguccia in via Laurentina.
0: Grazie.
2: E un bacetto a tutti quanti da Sabrina. Dai.
1: Grande Sabrinella,
0: grazie. Vi ricordiamo che potete ascoltarci sempre con l'applicazione da scaricare,
1: esatto,
0: gratuitamente dai vostri store.
1: Soprattutto se vi spostate, non siete a Roma e uscite dalla regione. Scaricate l'app, tanto è gratuita, quella però ufficiale, è Dimensione Suono Roma. Dai.
0: Piccolissimo break e poi torniamo con Antonio Giuliani. Restate qui.
3: Sia con te.
4: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
5: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
4: e ora
5: e poi un sacco freddo.
4: Giusto, e stare con Dimensione Sonora per Don Cash è un sacco bello. Drive
6: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.

0: e tecnologia. Tre giorni, tre notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
1: Oh my car!
2: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.

0: Very.
1: Beh, lui è un vero crooner anche lui, eh?
0: Tornati su Dimensione Suono Roma, buon lunedì a tutti i gladiatori, le 6.50, come promesso ora vi facciamo riascoltare uno degli interventi della scorsa settimana di Antonio Giuliani.
1: Antonio che tornerà più tardi a farci compagnia come ogni giorno con i suoi due appuntamenti tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio.
0: Eccolo.
4: Uè ragazzuoli.
0: Che succede?
4: Che se che dite, che se che fate, ma soprattutto che si affogate.
1: È in gondola stamattina.
0: Il canale, chi l'ha asciugato il canale?
4: No, il canale non c'è proprio più, il canale. Cioè, me se vi dico ciò, vi dico ciò, perché io vivo qui nella capitale.
1: Ah, sì. Bene, bene.
4: Ma ieri per un cincinì, che si è pensato di essere ritornato in quel di Venezia.
0: Per la pioggia, eh.
4: Ah, la chiave pioggia?
1: Che pioggia quella di ieri?
4: Che era?
0: La bufera, eh.
1: Era inondazione ieri.
4: La cosa. La piazza di San Giovanni sembra la piazza San Marco.
1: Bravo, bravo. Vero,
4: è
1: vero.
4: Che vero anche che si aspettavano tutti che, sai, si rinfrescasse, no?
0: Almeno quello.
4: Ma così pensi che si rinfrescasse, non che si allagasse.
1: Esatto.
4: Ho visto gente che sono passati un attimo dal monopattino al monopattino.
0: Sì, guarda, Antonio, poi è pericoloso.
4: Antonio,
0: quando...
4: tua sorella.
0: Come ti chiami? Educato,
1: però.
4: Educatissimo. Come mi chiamo?
0: Sì.
4: Glauco.
0: Glauco.
1: Beh, proprio il nome tipico.
0: Veneto, certo. Certo. Tutti così si chiamano lì.
4: Scusi se lo interrotta.
0: No, no, si figuri.
4: Stavo dicendo?
0: No, dico, è pericoloso anche quando scende così tanta pioggia, capito?
4: Ma è tanta, che si è finita, eh?
0: Tu dici, fino al 2027 siamo a posto.
4: Non ce n'è più, si cerca tutti dici, ma anche un po' da noi, dall'altra parte del mondo. Cioè, no, l'ho finita tu, dove? E tutta Roma, lo vado laggiù, tutta Roma con questi romani che ci hanno rotto lo,
0: signor Glauco, ma mi scusi.
1: Ma viene da chiamarlo così, pure che è bene.
0: Lei al nord ha sempre detto Roma ladrona, no? E quindi Roma ha rubato tutta la pioggia.
4: Bravo, questa è bella, questa è bella. Questa è bella sempre se c'ha una sorella, ecco. De tacco e dai di punta. Oh, Glauco! Come ho fatto prima? Ecco, ma tu, ecco, io proprio vivo a Roma, non mi piace sta qui. Gippo. Tu che sei la moto?
1: Sì,
4: e come hai fatto ieri?
1: Ci ho messo i sci sotto.
4: Allora sei scimunito, eh.
0: Può essere,
1: no,
4: comunque. E comunque, ieri si è salvato, ecco, parlando di moto, solo che chi aveva come moto l'Honda.
0: Questa arriva tardi.
1: Arriva.
4: Che sei ritardata, te lo dico io.
0: Arrivederci, signor Glauco. Mi stia
4: bene. È stato
0: un
4: piacere, Rino, grazie.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Adam in diretta su Dimensione e Suono Roma alle 6.56. Buon lunedì a tutti.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Rino e Geppo, buongiorno gladiatori, oggi
1: ciao.
2: È lunedì, sì, purtroppo,
0: sì, sì.
2: Si sono persi i primi 50 minuti della vostra bella compagnia,
0: no.
2: Oggi invece di uscire alle 5 sono uscita più tardi,
1: vabbè.
2: Niente, buona giornata a tutti.
0: Guarda, puoi recuperare tanto, fino alle 10 siamo qua.
1: Siamo qui altre 3 ore, a voglia te, dai.
0: E ci godiamo insieme questo bel freschetto.
1: Ah, che bello.
3: Buongiorno. Ad Acqua Dolce, sul lago di Piediluco, ci sono 15 gradi.
1: Ah,
3: buona giornata, ciao, ecco, belli.
1: Ecco, 15 gradi serve il coprispalle, come si dice.
0: Ad aprile, con la stessa temperatura, esci di casa col cappotto.
1: Esatto.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: Dimensione Suono Roma ti aggiorna sulla capitale.
4: Vai su dimensionesuonoroma.it e scopri tutte le notizie della città ogni giorno.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Primo appuntamento con le news di oggi, c'è Andrea Soprani per tutte le ultime dalla capitale.
11: Buongiorno da Andrea Soprani. Ribaltato su un fianco nell'abitacolo in seguito ad una carambola tra automobilisti, il conducente è poi uscito e trasportato in ospedale. L'incidente stradale ieri pomeriggio al Nomentano in zona Piazza Bologna, 3 le vetture coinvolte.

0: Ininterrotto ieri alla Camera Ardente, allestita presso la protomoteca del Campidoglio per rendere omaggio a Emma Bonino. Ad accogliere il feretro il sindaco di Roma Gualtieri insieme alla famiglia. La Camera Ardente riaprirà oggi alle 10, poi al termine ci sarà una veglia civile in piazza del Campidoglio. Eli Schlein, Angelo Bonelli e tanti altri hanno già detto che ci saranno domani i funerali di Stato in forma laica alle 12.30, sempre in Campidoglio. Sorpresa al Circo Massimo durante la seconda e ultima serata romana del Jovan Summer Party. Sul palco, insieme a Lorenzo Cherubini, è salito il sindaco Gualtieri, che chitarra alla mano ha suonato con lui una versione speciale di Samba della Rosa, il celebre brano di Toquinho e Vinicius de Moraes, portato in Italia da Ornella Vanoni. Per l'occasione il testo è stato liberamente adattato e trasformato in una dichiarazione d'amore per Roma. Sport: a Madrid Kimi Antonelli vince il GP di Spagna, battuti Verstappen su Red Bull e la McLaren di Norris. Leclerc è quarto, ritirato Hamilton dopo 7 giri per problemi ai freni. Antonelli è saldamente leader del mondiale a più 81 punti su Russell. Calcio: alla Serie A, ieri tre gare, Lecce Monza è finita 3-2, Napoli-Bologna 1-0 e Sassuolo-Juventus 3-2. Oggi Torino-Roma e Como-Parma alle 18.30 e stasera Inter-Udinese. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, sono le 7.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon lunedì a tutti!
1: Oggi è lunedì 14 settembre ed entriamo insieme nella seconda ora della sveglia dei gladiatori. La seconda ora inizia subito con il piede giusto perché sta per arrivare l'uomo più ricco d'Europa, l'astrologo più pagato di un calciatore di Serie A, il nostro Astreo, che ci farà l'oroscopo del segno top per questa settimana.
0: E poi più tardi ritroveremo anche Emiliano Bonini con Vox Populi e i vostri messaggi al 393 0119 119.
2: Buongiorno gladiatori, sono Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
2: Ma oggi è la camicia a maniche lunghe o a maniche corte? Datemi un consiglio.
0: Bella domanda, Lorenzo, amico mio.
1: Veste da cipolla,
0: da cipolla,
1: come,
0: esatto,
1: come ti dicono le nonne, hai capito?
0: Metti camicia corta, un giacchetto sopra perché a quest'ora le temperature sono molto basse.
1: Lo polverino.
0: Ma siamo sicuri che più tardi col sole le temperature torneranno ad essere quelle che conosciamo.
1: Sì, tranquilli, dai.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, come state?
1: Bene, Nico da Mentana. Ciao Nico.
0: Ciao Nico.
2: Ma sempre freschetto stamattina. Dai, inizio settimana alla grande. Carichi, voi come state? Tutto bene?
1: Alla grandissima.
2: Io sto alla grande. Buona giornata, belli.
0: Sentiamo subito che il fresco vi sta rinvigorendo, no? E quindi si parte con un altro piede ed è giusto che sia così.
1: Anche perché di caldo ne abbiamo preso più di quello che serviva, quindi basta così.
4: La barzelletta di Geppo.
0: Allora, leggi questa notizia. Allo zoo di Londra, dopo 4 anni di tentativi di riproduzione falliti, hanno scoperto che entrambe le iene che avevano messo insieme erano maschi.
1: Se ne sono accorti perché rideva uno solo.
5: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Rhythmic History 2000.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, c'è spazio ancora per i vostri messaggi.
0: Sentiamo.
1: 393 0119 119.
2: Purrino, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Senti, potete chiamare i miei titolari e dire che non mi va di lavorare oggi.
0: Sta per il settembre, già stai così.
1: Noi interveniamo, sì, ma quando c'è davvero bisogno.
0: Non sentiamo la fatica, lo sai che ti fa? Quando vai a lavorare, basce de samba.
1: Esatto, ballando. Obladio.
3: Astreo.
1: Torniamo seri perché ora dobbiamo scoprire con il nostro esperto il segno zodiacale top di questa settimana.
4: Buongiorno poveri.
1: Sì, però un po' di rispetto, signor Astreo.
4: Il segno top della settimana,
1: sì,
4: è il leone.
1: Il leone, quindi quelli nati ad agosto.
4: Amore, Venere ti guarda, sorride, poi inciampa e muore. Se sei single, ci rimani. Se sei in coppia, vedi sopra.
1: Vedi sopra, quindi siete destinati a restare soli.
4: Lavoro. La settimana parte alla grande, ma non ti svegli e arrivi in ufficio mercoledì.
1: Quindi due giorni già bruciati.
4: Una pratica importante sparisce misteriosamente, la ritrova il collega che odi di più ed il capo lo promuove al posto tuo.
1: Vista, così impari.
4: Fortuna. La fortuna ti cerca, ma evidentemente c'ha l'indirizzo sbagliato. Il portafoglio sarà più leggero, il bancomat più cattivo e una monetina da 2 euro cadrà in un tombino proprio mentre stai pensando finalmente una giornata positiva.
1: Meno male che era il segno top, eh.
4: Salute, stai benissimo.
1: Ah.
4: A parte quella strana macchia blu che c'hai in faccia.
1: Esplosa un abiro.
4: Cerchi su Google di cosa si tratta ed è un virus alieno.
1: Andiamo bene.
4: Meglio vivere nell'ignoranza.
1: Delle volte sì.
4: Consiglio cosmico.
1: Qual è?
4: Ruggisci leone. Ma fallo piano. In questo periodo anche il gatto del vicino potrebbe prenderti per il culo.
1: No.
4: Voto della settimana. 7 su 10.
1: Quindi nonostante tutto questo siamo sopra la sufficienza.
4: 7 sui punti che te levano dalla
1: Ecco spiegato. Mi suonava strano.

0: I romani questa mattina si sono alzati con una temperatura diversa.
1: Dai, c'è stampo di freschetto, dai.
0: Senti qua, senti.
2: Buongiorno a Ornaro, sì. Ornaro in Sabina. Ornaro. Sono 11 gradi. Ciao belli.
1: Ma più sai più scendiamo, eh?
0: Non ti crediamo, faccio fatica. 11
1: vabbè,
0: gradi,
1: basta,
0: ragazzi.
1: Basta andare a 700, 800, 1000 metri, la temperatura è fresca a quest'ora del mattino, eh?
3: Oh, buongiorno ragazzi, buon lunedì, buon inizio settimana. Sono Enrico. Ammazza, che freschetto stamattina. Fantastico, io ancora sono vestito quasi come se fossi 200 gradi all'ombra, vabbè, va. Buona giornata!
0: È stato adeguarsi un attimo.
1: Ma sì, dai!
0: Perché io... dal freddo riusciamo a coprirci con gli indumenti, dal caldo invece no, ecco, quello è il grande problema.
4: Buongiorno Gepo, buongiorno Rino, buongiorno. Saluto da Cristian.

0: Ciao Green.
1: Come si fa? Io mi ero quasi abituato a non fare niente.
2: No.
1: Un po' di ferie che mi sono fatto. Ai, a toccare il lavorare.
2: Sì, ragazzi.
1: Ciao
2: sì.
1: Ragazzi, buona giornata a tutti.
2: Bisogna andare a lavorare, bisogna fatturare, come dicono i nostri ascoltatori.
0: No, come dice Giorgio, no?
2: Ora ci prendiamo una piccolissima pausa alle 7:19, siamo in diretta, lo saremo fino alle 10 e poi torniamo con Emiliano Bonini, restate qui.
0: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Qualche esempio?
2: Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc in pronta consegna tua a 229 euro al mese. E in più, solo da CarPoint, le prime tre rate sono maggio.
0: Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
3: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.

0: al 21 settembre. Peroni, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati PIM, per Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
7: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
8: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
7: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
10: Da Fewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Fewex, l'entusiasmo di servirvi!
11: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto. Vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
13: Dimensione suolo Roma, meteo.
14: Ci attende un lunedì di bel tempo su tutto il Lazio, grazie alla persistenza dell'alta pressione che garantirà una giornata stabile e ben assolata. I cieli infatti saranno sereni o al più sarà possibile qualche lieve velatura.

una temperatura massima di 30 gradi. Nulla da segnalare per quanto riguarda poi la giornata di martedì, ancora tanto sole con temperature massime senza variazioni.

0: fa alle 7:30 su Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno. Buongiorno, buon lunedì a tutti, buon lunedì anche al nostro Emiliano Bonini.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, facce ride!
2: Ragazzi!
0: Eccolo!
3: Che dici?
2: Oh, ma dico, ci avete fatto caso che le romane più so belle più hanno la faccia antipatica?
3: Qualche volta.
0: Le famose ragazze acidelle, come cantavano Flaminio Mafia.
2: Bravissimo. O meglio, diciamo, fanno la faccia antipatica, che dicono che è una forma di difesa, no?
3: Sì, beh, secondo loro, sì.
0: Perché così, evidentemente tanti uomini
2: gli romperanno le scatole,
0: e poi
2: insomma,
0: si approcciano anche in maniera molto maleducata.
2: Sì. Senza, una volta stava il pappagallo negli anni 30, no? Che te cantava la canzone. Tanto sei bella. E quindi una volta poteva essere una cosa, ma invece quanto sei bella. Diventa un po' più. Così all'uomo non attraente gli passa la voglia e se ne va, diciamo così. Oppure no, più che non attraente è quello che non gli interessa a lei.
3: Non parli di noi, quando dici
2: No, per carità.
3: No,
2: non mi permetterei mai. Non mi permetterei mai di dire che Geppo mi si mette a fischiare le donne e loro scappano. No, fare mai.
3: È proprio brutto.
2: Ma lui è rimasto nel 1982, capito? Lui è rimasto lì, e quell'anno là. Pensate che le ragazze hanno uno strumento a specchio che si chiama gnoccometro e ti dice quanto puoi tirartela in base a quanto sei attraente.
3: Sì.
0: Nei negozi di bricolage.
2: Da Action. In poche parole, le ragazze bellissime in giro per Roma non ridono mai. Non sia mai che qualcuno si dovesse avvicinare per provarci, no?
0: Cioè, quindi è un meccanismo di difesa.
3: Di difesa.
2: Sono partito. E poi negli anni hanno studiato varie facce da fare in base a chi ci prova. Allora, per esempio, che ne so, se te reputano brutto ma simpatico, ti fanno il sorriso finto. Se sei brutto e insistente, fanno la faccia schifata con scrutamento da testa a piedi.
3: Esatto.
2: Se sei carino e l'hai cioccata, ti fanno la faccia infastidita. Mai dare soddisfazione, per carità. Questa cosa non va. Se sei bello e povero, ti guardano come per dire, che vuoi fa? Sarà per la prossima vita.
0: Esatto. Infatti, quello è il classico dei vorrei ma non posso.
2: È vorrei ma non voglio. È un po' diversa. Se sei ricco e bello, sei tu che non la guardi e lei si dispererà. Questa cosa è classica. È un meccanismo. Ma adesso la domanda sorge spontanea, no?
0: Vai.
2: Ma se ragazze belle, diciamo, ma sono mai state con un uomo?
0: No, secondo me alla fine no.
2: No.
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: anni, Bob Marley and the Wailers. Questa è Could You Be Love?
1: Rhythmic History 80.
2: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: tutti, sono Francesco da Sirmoneta.
1: Ciao,
0: io ho già ricominciato scuola. No. Ciao a tutti, a presto.
2: Il grosso riparte domani, però, Francesco.
1: Però qualcuno ci ha messo piede in casa.
2: Ti sei anticipato, in bocca al lupo per quest'anno, mi raccomando, spacca tutto.
1: Taglie.
2: Noi ci prendiamo una piccolissima pausa, torniamo tra poco, restate qui.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: 19.
1: Ciao, io sono Adriano. Ciao, e oggi Adriano. È il mio compleanno e sto andando emozionato a scuola. Ciao.
2: A tutti i gladiatori ti salutiamo.
1: Sì.
2: Dai, forza che?
1: Lazio.
2: Dai, quando chiami?
0: Ciao Adriano.
3: Innanzitutto Adriano, tanti auguri di buon compleanno. Certo, iniziare scuola il giorno del compleanno non è proprio un bel regalo.
0: Vabbè, però comunque lui è contento.
3: Ma sì, oggi festeggi in classe, dai.
0: Con tutti gli amichetti, magari porta anche un po' di torta.
3: Ma sì.
0: Suona la campanella.
3: Forza.
0: Forza, entriamo. Parliamo di mensa scolastica stamattina, perché a quanto pare mangiare insieme cambia il modo in cui percepiamo il cibo. E non è soltanto una sensazione, è ciò che racconta una ricerca scientifica.
3: Esatto, secondo questa ricerca scientifica, quando siamo con gli altri in compagnia, ci capita di mangiare anche cose che generalmente non ci piacciono.
0: Per questo la mensa scolastica può diventare molto più di un luogo dove si pranza, perché può essere uno spazio in cui i bambini scoprono nuovi alimenti, superano le diffidenze iniziali e costruiscono un rapporto più consapevole con il cibo.
3: Allora guarda, questa è una cosa che in genere viene crescendo, no? Perché quante volte da piccolo tu odi proprio qualcosa,
0: rifiuti
3: proprio il tuo cervello di mangiare, poi crescendo l'assaggi e capisci magari quanti anni ti sei perso quella cosa. A me è successo tantissime volte.
0: Con quale alimento, tipo?
3: Guarda, ti dico una cosa, io da bambino non riuscivo veramente neanche a guardare la rughetta.
0: La rucola.
3: Adesso io mi mangio il saladiente solo di rughetta, perché me la sono persa per una vita.
0: Pensa che il 61% dei genitori, quindi molto più della metà, racconta che a scuola i figli mangiano alimenti che a casa rifiutano, oppure scoprono nuovi cibi che poi entrano nella loro alimentazione.
3: Si assaggia tutto nella vita, poi ci sono le cose che ti piacciono, le cose che assolutamente non ti piacciono, ma quello è anche giusto. Però se non assaggi non puoi sapere, ecco.
0: L'obiettivo della mensa è proprio questo: deve essere un ambiente educativo dove serve qualità del pasto, tempi adeguati e un clima sereno e relazioni positive, perché in questo modo maturiamo anche un rapporto più sano con il cibo e impariamo a scoprire anche le cose che magari non ci piacciono.
3: Io per esempio da piccolo andavo a scuola facevo anche il dopo scuola,
0: sì,
3: e lì ho imparato a mangiare le ostriche, il caviale.
0: Da bambino,
3: certo.
0: Ottimo, mancava solo lo champagne.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: Semi su Dimensione Suono, Roma nel ritmo della capitale. Però questa mattina tanti mini gladiatori sono tornati all'ascolto.
1: Forza ragazzi, dai
2: Buongiorno Geppetino, Massimiliano Ciglia. Oggi mia figlia Giorgia comincia la prima media, dai. Un saluto a tutti i gladiatori e a voi che mi fate sempre compagnia,
0: grazie,
2: e mi mettete allegria. Un bacio grande,
1: grazie,
2: buona giornata ragazzi.
0: Soprattutto ecco, in bocca al lupo a tua figlia.
3: Buongiorno, sono riusciti fuori tutti i sub che erano spariti da giugno quando erano finite le scuole. Sono riusciti, hanno ritirati fuori tutti, sempre più lunghi, si sono lievitati dentro i box, sono sempre più grossi. Ma una domanda, ma sì ragazzini, ma li vanno a mandare a scuola col globo?
0: No,
3: chiami globo, metti il ragazzino dentro a quel cesso.
0: No, falla finite, dai.
1: E a proposito di scuola, Rino,
0: sì,
1: i ragazzi oggi torneranno sui banchi fra oggi e domani, quindi porteranno tutto l'armamentario, tutta l'attrezzatura, no?
0: La cancelleria.
1: E allora andate sui profili Instagram e Facebook Geppo Show e Rino De Niro e andate a vedere, perché oggi saremo anche noi sui banchi di scuola.
0: C'è stata per puro caso
1: un misunderstanding,
0: quindi entrambi stamattina abbiamo indossato due maglie dai colori molto accesi, uno Geppo con la maglia fucsia, l'altro il sottoscritto
1: Rino con la maglia gialla evidenziatore. Sembriamo due stabili opos. Allora se volete vedere come siamo conciati oggi,
0: esatto,
1: potete andare sui nostri profili Instagram, c'è la nostra foto, anzi cliccate e commentate.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Ma effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Buon lunedì alla nostra redazione con Andrea Soprani, ora tutte le ultime dalla capitale.
14: Buongiorno da Andrea Soprani. Stava aspettando l'arrivo della metropolitana nella stazione Termini tenendo per mano la sua bambina di 6 anni quando un'altra donna in evidente stato confusionale ha afferrato la piccola sulla banchina cercando di portarla via. Momenti di paura nel pomeriggio di sabato con la madre della bimba, una cittadina bulgara di 38 anni che ha subito reagito riprendendosi la figlioletta terrorizzata. Altre persone hanno quindi chiamato la polizia che è subito corsa. Gli agenti hanno bloccato la donna, una somala di 69 anni. E alla stazione Piramide invece una ragazza di 24 anni è stata pesantemente molestata da un uomo mentre si trovava con alcune amiche. Si apprestava a prendere un treno della metropolitana quando è stata avvicinata alle spalle da uno sconosciuto che le ha messo le mani addosso. Immediata la reazione della vittima con la fuga del maniaco. La polizia, subito avvertita dalla giovane molto provata da quanto accaduto, gli sta dando la caccia anche con l'aiuto dei filmati delle telecamere di vigilanza.

0: 6 rapine sempre nello stesso negozio con lo stesso modus operandi, scoperte dalla polizia che hanno portato all'arresto di un 42enne romano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori che hanno rintracciato l'uomo nella zona del Trullo, i 6 episodi si sarebbero susseguiti tra agosto 25 e agosto 26 in un negozio della Magliana. Il copione sarebbe stato pressoché ricorrente: l'ingresso nel negozio, l'approccio diretto alla cassa, la minaccia alla dipendente e, una volta ottenuto il denaro, la fuga a piedi. Calcio alla Serie A: ieri 3 gare, Lecce Monza è finita 3-2, Napoli-Bologna 1-0 e Sassuolo-Juventus 3-2. Oggi Torino-Roma e Como-Parma alle 18:30 e stasera Inter-Udinese. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, sono le 8.

0: trasmissione Suono Roma.
1: Incredibile, siamo già nella terza ora della Sveglia dei Gladiatori in questo lunedì 14 settembre, e iniziamo subito perché quest'ora contiene anche il nostro Antonio Giuliani con uno dei suoi fantastici interventi, e poi arriva il primo momento gioco della mattinata. Arriva l'Arena dei Gladiatori, segnatevi il nostro numero
0: 393 0119 119. Allora, abbiamo parlato dell'inizio della scuola e abbiamo parlato anche della cancelleria che porti
1: in
0: classe, e questa mattina, neanche a farla apposta, abbiamo indossato due maglie con due colori molto accesi.
1: È incredibile.
0: Su Instagram le pagine sono sempre quelle, Geppo Show e Rino De Niro, potete ritrovare questa foto e commentarla come fanno tanti nostri gladiatori.
2: Senti. Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, ve volo fai complimenti perché mica è da tutti comprare un evidenziatore a forma di maglia e indossarlo pure, poi aver coraggio di indossarlo, bravi, complimenti.
1: No, ma poi la cosa assurda, lo sai qual è? Perché noi non è che ci diciamo come ci vestiamo,
0: no,
1: il giorno
0: ci mancherebbe altro.
1: Oggi è veramente un puro caso, uno fucsia e l'altro giallo evidenziatore. Noi stasera dobbiamo dormire in un astuccio, dobbiamo dormire.
3: Certo che con queste magliette dei colori sembrati delle tabbis, sembrate.
1: Grazie, grazie.
0: Ma non vi diciamo quanto le abbiamo pagate, perché altrimenti purtroppo finisce non male. Di più,
4: la barzelletta di Geppo.
1: Due amici si rincontrano dopo parecchi anni che non si vedono, e uno, come vede l'altro, gli fa: ciao Mario, come stai? Ti vedo veramente bene, ma grazie. Ma sei riuscito finalmente ad uscire dalla dipendenza dalle droghe? Quello fa: sì, ma ci sono voluti anni, eh. Senti, tu invece ci sei riuscito a disdire Sky? Io ancora no.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: History 94.

0: Fan. Gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Chi c'è lì fuori?
2: Ciao Gekko, ciao Rino. Come state? Lo sai che oggi è il mio primo giorno di scuola? Ad elementari. Ciao, un bacio grande da Ludovica
3: e papà Daniele.
0: Ciao.
1: Buona scuola e divertiti tanto, eh?
0: Domani poi ritornano anche i mini gladiatori in sfida,
1: tutto,
0: quindi vi aspettiamo
1: domani,
4: Ragazzi, ciao, Letizia da Roma.
0: Ciao,
4: io
0: Letizia.
4: Vi ringrazio tantissimo per questo piccolo inserto sulla mensa. Io sono nutrizionista e mi occupo di educazione alimentare nelle scuole. E non sapete quanto combatto con i genitori che pensano e temono che i propri figli muoiano di fame.
0: Per carità.
4: Mentre invece, appunto, è proprio il mio obiettivo quotidiano quello di spiegare che, appunto, la mensa scolastica è proprio un momento di crescita.
1: Certo.
4: Ecco, quindi veramente. I bambini non mangiano quello che mangiano a casa.
0: No,
4: perciò
0: no.
4: Bravissimi, ottimo messaggio.
0: Grazie.
4: Iniziamo la scuola così. Un abbraccio, buona giornata.
0: Anche perché
1: l'immensa
0: quello che poi i bambini mangiano è tutto studiato, l'abbiamo raccontato prima, questo studio scientifico.
1: Certo.
0: I bambini quando sono in compagnia mangiano alimenti che da soli a casa non mangerebbero mai.
1: Esattamente.
0: Questi alimenti poi entrano nella loro routine.
1: Ma poi i bambini devono mangiare tutto perché l'alimentazione comprende un po' tutto. No, dai.
0: Voltiamo pagine, parliamo di un compleanno molto importante perché oggi è il compleanno di Papa Leone.
1: Ah, vedi, oggi è il compleanno di questa splendida persona. Anzi, a proposito, ti volevo avvisare che ci ha invitato.
0: Sì, davvero.
1: Quindi stasera stiamo alla festa, eh?
0: Oh, che bello, come ci vestiamo?
1: Allora, innanzitutto io non possiamo andare vestiti così.
0: No.
1: Dobbiamo
0: no.
1: vestirci di bianco e giallo.
0: E giallo.
1: Che sono i colori del Vaticano.
0: Del Vaticano.
1: E soprattutto io mi devi dare la parte tua del regalo, eh?
0: Cosa regaliamo a Papa Leone?
1: Io ho fatto un completino da padre. Perché so che lui piace giocare a tennis, a padel,
0: sì,
1: capito?
0: Lui è un grandissimo amante dello sport.
1: Esatto.
0: Soprattutto lui il tennis lo ha praticato.
1: Sì, lo pratica tuttora, eh? Ogni tanto gioca dentro al campo che c'ha lì al Vaticano.
0: E poi è americano e non ha mai nascosto le sue radici. No, quindi ama il baseball ed è un grandissimo fan. Lui è nato a Chicago dei White Sox.
1: Allora, però siccome con la mazza da baseball non ci fanno entrare al Vaticano.
0: No, direi di
1: allora
0: no.
1: Ho optato per un completino, eh? Ti piace? Guarda un po', guarda, è bello.
0: Io porto la racchetta.
1: Esatto.

0: di Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Restate qui perché tra poco torniamo e ci sarà anche il primo intervento del nostro romano doc Antonio Giuliani.
1: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Qualche esempio?
0: Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford. Go!

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su uer.it.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: Open Weekend da Valentino concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19.20 speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
5: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria fiori.
6: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GTL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
5: Qualunque sia la tua strada, comincia da fiori. Concessionaria fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Dimensione suono Roma, meteo.
8: Ci attende un lunedì di bel tempo su tutto il Lazio, grazie alla persistenza dell'alta pressione che garantirà una giornata stabile e ben assolata. I cieli infatti saranno sereni o al più sarà possibile.

0: una temperatura massima di 30 gradi. Nulla da segnalare per quanto riguarda poi la giornata di martedì, ancora tanto sole con temperature massime senza variazioni. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: E buongiorno anche ad Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc!
0: Antonio!
3: Buenos dias, gringo! Benvenido, benvenido alla rubrica novantesimo e svenudo. Por la relación, diciamo, della settimana passata, la settimana passata che è passata da poco, degli sport, diciamo,
1: gli sport
3: in generale. E allora vamos con la sigla.
1: Eccola.
3: Vi ho parlato in uno spagnolo paglielleronico.
1: Ma io ho capito.
3: Perché c'è la paiella, capito?
0: Non ci sono i maccheroni.
3: No, è come l'inglese, bravo, maccheronico. Perché ieri l'evento sportivo più importante è stato il Gran Premio di Spagna di Formula 1.
0: Sì. A Madrid.
3: È vero che c'è stata anche la finale degli US Open. Vinto da Zverev. È visto il forfè di Sinner, che prima del torneo, poverino, si è stirato il sopracciglio.
1: Il sopracciglio. Allora, ci ha giocato 1000 tornei.
3: Ho capito, allora lascia fare, perché ha fatto lo sguardo su e si è stirato il sopracciglio, e quindi ha dato forfè. E i nostri azzurri, gli altri azzurri, non sono arrivati neanche agli ottavi di finale. E con estrema sincerità devo dire che sono molto felice per Zverev, perché non so se lo sapevate, ma questo ragazzo lotta contro il diabete piccolo. E ogni tanto, durante una partita, è costretto ad andare negli spogliatoi per controllarsi i valori.
1: C'è.
3: È una cosa meravigliosa, perché poi alla fine, no, uno magari pensa sempre all'atleta, ma sta antipatico, è tedesco, è qua, oppure no, basta anche una piccola cosa. Invece no, e devo dire che i veri valori a questo punto sono per lui. Così, tornando al Gran Premio, ho visto una buona Ferrari, peccato solo per Hamilton, che dopo solo pochi giri si è dovuto ritirare per un problema ai freni.
0: E
3: a 370 km orari.
1: I tacchetti lì non stringono.
3: Capito? Sì. È il tacchettino quello che hai capito, quello che stringe. Che filo ci hai messo questo? Perché questo dagli si stucca. Tu mi ricordi che si è stuccato?
1: Certo.
3: No, perché dico, insomma, i freni sono abbastanza importanti. La macchina fa 370 km orari. È come se arrivi, che ne so, stai su un aereo e a un certo punto in volo apri il portellone.
1: È brutta, sei freni, sogni.
3: Dice, che fai? Squilla e dai. È strano dirsi, ma ha vinto ancora Kimi Antonelli.
1: Non è che è strano, è forte.
3: Lottando però fino alla fine con Leclerc, che è stato in testa per tutta la gara, però poi costretto a fermarsi ai box per il cambio gomme. E passando così da primo a quarto, anzi non passando ma scivolando al quarto posto, perché se sei Charles Leclerc è normale ai scivoli, capito?
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: ed è Scarlett Johansson.
1: Niente, due brutte. In quegli anni Shadeadu con Smooth Operator.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Smooth Operator dal 1984. Ritorniamo però in questo lunedì mattina 14 settembre perché a breve giochiamo con voi.
1: Come promesso in apertura di ora, questa è l'ora in cui trovate l'arena dei gladiatori, quindi torna il gioco di cultura generale in palio la nostra fantastica t-shirt e questo è il momento dove potervi prenotare. 393 0 119 119, un semplice messaggio con la parola arena.

0: dalle 8:40, gladiatori, buongiorno. E quindi a breve giochiamo con voi all'arena, ma abbiamo bisogno di due gladiatori pronti a sfidarsi.
1: Prenotati adesso al 393 0119 119, basta un semplicissimo messaggio WhatsApp o SMS che contenga la parola arena.
0: Va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, se vi è più comodo noi mettiamo in palio la maglia ufficiale dei gladiatori.
1: Con il nostro motto ridi e gratis, forza!
0: Il numero è questo, ve lo ripeto, 393 0119 119. Piccolissima pausa e poi torniamo con i due concorrenti di questa mattina.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi diverto.

0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah, uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Con la promo Grandi Marche, mi tuffo in un mare di convenienza.
6: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
10: Fairwax, qualità conveniente sempre.
11: Da Fairwax c'è aria di festa. Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99 euro e gocciole pavesi da un chilo a 3,49 euro. Fairwax, l'entusiasmo di servirvi.

0: L'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Abbiamo i due concorrenti pronti qui per partecipare al nostro fantastico gioco l'arena, ve li presentiamo subito. Uno è una vecchia conoscenza e l'altra invece è nuova, forza Cristian e Isabella, ciao ragazzi.
2: Eccoli, buongiorno, benvenuti.
1: Allora Cristian, spegni la radio per favore, grazie.
3: Ecco.
1: Ok, allora partiamo da Isabella che è la prima volta che gioca con noi. Isa, raccontaci da dove ci ascolti e cosa fai di bello.
4: Allora, siamo da Roma e sono un dottore commercialista.
1: Di che zona sei di Roma esattamente?
4: Monte Sacro.
1: Benissimo, ci piace sapere sempre l'origine, il quartiere d'origine. Vai.
2: Cristian invece ha giocato con noi,
3: sì.
2: E quindi ti richiediamo da dove chiami e cosa fai di bello nella vita. Mi sembra custode, portiere tipo.
3: Sì,
2: o
3: sto facendo portiere.
2: Ottimo. Va bene, allora Cristian, tu hai giocato con le domande di Geppo, giochi con le mie domande oggi. Isabella invece gioca con le domande di Geppo.
1: Facciamo i cavalieri, facciamo inizia Isabella. Pronta Isabella?
4: Prontissima.
1: Vai.
0: 3, 2, 1, 0.
1: Isabella, il nome del clown dei Simpson.
4: Fatto.
1: La pianta principale cibo dei panda.
4: L'eucalipto.

0: del Testaccio è noto per essere una collina artificiale. Da cosa è formata principalmente?
1: Passo.
0: Il nome del clown dei Simpson?
1: Non lo so, non passo proprio.
0: È rimasta quella del Colle Testaccio. Da cosa è formato questo colle?
1: Argilla, non lo so.
2: Il tempo è scaduto, Isabella.
0: Isabella, devo darti una bruttissima notizia. Ti fermi a 0-0-0-0. Allora, ti do le risposte esatte che non erano difficili, probabilmente, e ti sono sfuggite un po' per l'emozione. Allora, il clown dei Simpson è il famosissimo Krusty il clown.
2: C'è pure il Krusty Burger, eh.
1: Hai ragione.
0: I panda si nutrono principalmente di bambù, di canne di bambù. L'eucalipto lo mangia di koala, invece.
1: Hai ragione.
2: E quello serve per lavare i denti.
0: Esatto,
2: quindi.
0: No, ma ci fanno pure le caramelle.

0: Cristian, ci sei?
1: Sì, eccomi.
0: Andiamo, concentrato, mi raccomando.
1: E ciao, ciao.
2: 2, 1, 0.
0: Cristian, qual è l'unità di misura della corrente elettrica nel sistema internazionale?
1: Batte.
3: Batte, detto.
0: Lo sport dei fratelli a Bagnale.
1: Passo.
0: La dea romana della bellezza.
1: Aspetta, ce l'ho.
3: Le donne vengono da... C'è pure il film.
1: Troia. Passo.
0: Lo sport dei fratelli a Bagnale.
1: Passo.
0: No, ragazzi. Ragazzi. Ma che cos'è? Le donne vengono da Troia.
3: Ma come da no? Ma come? Ma c'è pure il film, no? Le donne vengono da Venere, no? Venere è la dea della bellezza, Gri.
1: Ma sono sbagliato, vabbè.
4: Sì, abbiamo fatto brutta figura.
0: Lo sport dei fratelli a Bagnale è il canottaggio con le mitiche telecronache di Giampiero Galeazzi. L'unità di misura della corrente elettrica nel sistema internazionale.

0: Al solito vi salutiamo, grazie per la simpatia e grazie per aver giocato. Ci riprovate la prossima.
1: Cristian, tu volevi fare.
2: Siete meravigliosi!
1: Grazie, grazie Isabella. Cristian, tu volevi salutare tua moglie, se non sbaglio.
3: Sì,
1: giusto?
3: Oggi compie 41 anni.
1: Sì. Oh, come si chiama?

0: disastro durante l'arena di questa mattina.
1: Esatto, è stata una Caporetto questa, non disastro.
0: 393 0119 119 i vostri messaggi, andiamo.
2: Ah Cristian, mannaggia la dea della bellezza. Bene. Mi verrebbe dati una parolaccia con quello che hai detto, però è meglio che mi fermo, va. Dai, su.
0: Sorvoliamo.
3: La dea della bellezza troia è una dea nuova.
0: Ma perché in questi mesi si è tanto parlato dell'Odissea,
1: l'Odissea
0: di Nolan.
1: Il cavallo di Troia, tutte queste cose.
0: E quindi potete immaginare.
4: Gioce. Ciao Ri,
0: ciao.
4: Comunque soltanto quelle che si chiamano Elena vengono da Troia.
1: Ah,
4: cioè,
1: si chiamano Elena.
4: Accurato.
0: Elena.
4: Saluto.
0: Elena e Lenuccia, capito?
1: Esatto,
0: non
1: esatto.
0: È che c'è.
1: Fanno sui documenti così.
5: Allora, la prossima volta chiamatemi via che vi risponde. Ha 10 anni.
0: No.
5: Fabiano da Roma.
1: Ciao Fabiano.
6: Ciao, buongiorno Rino, buongiorno Geppo.
0: Ciao,
6: buongiorno. Gabriele da Fregene. Il coccio è
0: sì.
6: L'unità di misura del canottaggio. Ogni 10 cocci c'è un bambù.
7: La sveglia dei gladiatori.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
9: Proviamo insieme a fare chiarezza.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
0: Ritorniamo in redazione ora con Andrea Soprani, tutte le ultime dalla capitale.
13: Buongiorno da Andrea Soprani, ancora un incidente stradale, morta a Morlupo la cugina del sindaco di Castelnuovo di Porto, scontro frontale sabato sera con l'auto di un ubriaco. Stefania Travaglini, 53 anni, stava viaggiando sulla sua vettura in via Campagnanese. L'altro automobilista positivo all'alcol test è in gravi condizioni, le indagini sono in corso per capire la dinamica dello scontro. Per 12 mesi è preso di mira sempre lo stesso negozio della Magliana, terrorizzando la cassiera con un copione ripetuto 6 volte e trasformando quel modus operandi in una vera e propria firma criminale. La polizia ha arrestato un romano di 42 anni. L'inchiesta ha ricostruito una lunga sequenza di assalti consumati tra l'agosto 25 e l'agosto 26. Roma vedette, ruoli codificati e consegna e chiamata. 5 arresti dei falchi della Polizia di Stato nella periferia nord-est della capitale, tra Ponte di Nona, Torbella Monaca ed il quadrante Labaro Prima Porta. Sequestrate oltre 160 dosi di stupefacenti. 2 consumatori segnalati alla prefettura. Orrore nel parco della Pia Antica. Un gruppo di ragazzi cerca di impiccare un cucciolo di volpe. Gli aguzzini sono stati messi in fuga dall'intervento di un runner. La banda di ragazzini aveva già messo la corda intorno al collo dell'animale. Ora è in cura dalla Lipu. Calcio oggi pomeriggio Torino-Roma, la vigilia della trasferta contro la squadra di Abate. Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Dybala, se sta bene, gioca sempre, non c'è nessun dubbio. E poi Pellegrini è convocato. Infine l'allenatore giallorosso ha parlato di Malen. Difficile pensare a questi numeri straordinari, fuori dal normale. Ha fatto qualcosa di speciale con continuità. È tutto, l'informazione è tornata tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno.

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno anche a te amico nostro. Iniziamo tutti insieme la quarta ora della Sveglia dei Gladiatori, quarta ed ultima in questo lunedì. In quest'ora torna a trovarci ancora una volta il nostro numero doc Antonio Giuliani. Ma continuiamo con l'argomento di quest'ora al 393 0 119 119.
2: Vi chiediamo qual è la mansione più assurda o fuori contratto che vi è toccato fare al lavoro, ok? E per cui magari dovreste chiedere anche i danni morali.
1: Sì, ma soprattutto quando magari ti chiedono di fare una cosa fuori dalle tue mansioni, dici: ma perché proprio a me?
2: Ecco, mi è capitato di recente, qualche settimana fa, esatto, poi dopo vi spiego di cosa si tratta. Prima però precedenza le vostre storie e i vostri messaggi. 393 0 119 119. Al lavoro spesso ci capita di svolgere assurde fuori dal nostro contratto. Raccontatecele, che magari, perché no, ci facciamo anche una bella risata.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Posto di blocco dei carabinieri, arriva un'auto un po' troppo allegra, diciamo, che sta correndo un po' troppo, viene palettata, si avvicina al carabiniere, fa il saluto, questo abbassa il finestrino, lo guarda e fa così: abbiamo fretta qui, eh? E l'automobilista fa: e allora che mi è fermata a fare?
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su Dimensione

0: sveglia dei gladiatori.
1: Partenope!
0: Le 9.08, ci siamo noi, i vostri messaggi. Vai. Vi abbiamo chiesto qual è stata la mansione fuori contratto più assurda che vi è capitata di svolgere durante il vostro orario lavorativo.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
1: Ciao.
2: Primo lavoro, ero pischiello, avevo 15 anni, colazioni in albergo. Mi facevano fare di tutto e mi ricordo che una volta ho capato 10 kg di patate, cioè ancora mi fanno male le mani. All'epoca manco c'era il filo patate, quindi va tutto di coltello. Mamma mia.
0: Comunque,
2: però, ricordi.
0: Questo è un grande classico delle cucine, no? Spesso si inizia la gavetta, la si fa pelando le patate.
1: Guarda, io ci sono stato, quando facevo il militare, inizi sempre o con le patate o con la lavastoviglie industriale dove svuoti i piatti e li metti dentro.
0: Ecco.
1: Quello è un classico dei classici, ecco.
3: Buongiorno a tutti, Asia da Roma. Ciao, io racconto la mia esperienza lavorativa. Ciao. Io ho fatto l'estetista per un sacco di anni. E praticamente lavorando dentro a una spa, piuttosto che fare massaggi e tutto quanto, mi hanno messo praticamente a pulire il gabinetto del bagno, a levare le incrostazioni.
0: Bene, ottimo.
3: Con la paletta.
0: Se non era questo il tuo lavoro, io immagino di no.
1: Io questa cosa la voglio ricordare. Allora,
0: sì.
1: Io ho fatto il militare, sono stato uno degli ultimi, poi il militare è stato tolto, no? Quando tu arrivavi in caserma da recluta, o andavi a fare la guardia notturna, oppure se eri uno di quelli che non ti mettevano a fare la guardia, che lavoravi all'interno della caserma, la prima cosa da cui partivi erano i bagni.
0: I bagni e la pulizia dei bagni. Però tu facevi
1: tutti,
0: il militare,
1: tutti,
0: ok? Sotto il militare comunque bisogna darsi una mano. Ok?
1: Lo so, però
0: tutti devono fare tutto.
1: Se parte dalle cose più umili e poi piano piano si sale.
0: Ma poveretta Asia, con tutto il rispetto per chi pulisce il bagno, per carità di
1: Signore,
0: alzo le mani.
1: Però ecco, nel senso, dovunque vai a gavetta si fa, eh?
0: Sì, ma se lei è stata contrattualizzata per fare i massaggi, perché la metti a fare un'altra?

0: cosa che non
1: come quando
0: niente.
1: Vai al cantiere a far muratore.
0: Dai.
1: Non è che tu il primo giorno ti fanno alzare un muro, eh? Parti dalle cose, vai, impassi il cemento, ti carichi i sacchetti di cemento.
0: Sì, ma fa sempre parte, capito, di quel mondo lì.
1: Si parte da quelle cose più pesanti, più brutte, più scomode. Dai.
2: Buongiorno. Qualche anno fa ho fatto la babysitter, mio marito aveva perso anche il lavoro.
0: Sì.
2: Purtroppo non ho fatto solo la babysitter ma anche la donna delle pulizie, cioè dovevo pulire tutto, altrimenti la signora mi mandava via.
0: È
2: e quindi ho ingoiato per qualche giorno, anzi per qualche mese diciamo, questo rospo, quella stronza.
0: No, come quella stronza?
1: Vabbè, lo dice pure Masini, no? Lo dice pure Masini.
0: C'aveva il dente avvelenato. Questa è un ricatto bello e buono, perché tu mi paghi per fare la babysitter e non mi paghi per fare anche la donna delle pulizie.
1: Ecco.
0: Altrimenti ci sediamo e rivalutiamo la paga oraria.
1: È come noi qua, no? Noi qui facciamo gli speaker.
0: Sì.
1: Però il vetro dalla finestra lì non è pulito.
0: No, quindi olio di gomito, metti la cera, togli la cera.
3: Come on, get up, get up. La sveglia dei gladiatori di dimensione.

0: In questo lunedì mattina parliamo di mansioni strane, particolari,
1: molto
0: spesso
1: strane,
0: non previste neanche dal nostro contratto che siamo stati costretti a svolgere durante l'orario lavorativo.
1: Sono arrivati molti messaggi, ma questo è uno dei più curiosi, fammelo sentire.
0: Senti.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
2: Parla da Roma.
0: Ciao.
2: Il mio primo lavoro è stato lavorare in una cereria.
0: Cereria.
2: E praticamente dovevo prendere delle cose e metterle nella cera bollente.
0: Che cosa?
2: E a me mi è capitato dei cartoni immensi, indovinate di cosa dovevo immergere dentro alla cera? Erano pure grandi. E quindi stavo tutto il pomeriggio, 8 ore, a mettere questi cosi dentro la cera.
0: Aspetta, Carla, abbiamo capito bene.
1: No, io non ho capito che sono sti cosi. Voglio sapere bene che cosa sono questi cosi.
0: Cosi grandi anche.
1: Grandi, pure grandi.
0: Io una mezza idea ce l'ho.
1: Ormai crescono sugli alberi, sai.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Ciao. Ciao, dimensione su.

0: state con noi, tra poco ritorna anche Antonio Giuliani.
1: Settembre è tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate garantite Toyota e Lexus.
0: Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontina 591 e di via Casilina angolo Gra.
1: Le offerte sono online su gruppo0100.it. 0100, da 30 sulla strada del futuro. Go! Your energy.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
2: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Oh my car!
4: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20,
5: speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano.
9: Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
1: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
0: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
1: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.

0: Le 9.30 qui su Dimensione Suono Roma, anche Eva Max, Million Dollar Baby, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Gepperrino De Niro insieme fino alle 10. Iniziamo con il piede giusto questa settimana.
1: Forza!
0: E ci affidiamo al nostro Romano Doc.
2: Giuliani Doc!
1: Antonio!
0: Eccolo!
3: Allora, lavoratori!
0: Lavoratori della notte!
1: In the best, in the best!
3: Avete sbloccato in me dei ricordi, anche non belli, diciamo, però un ricordo è sempre un ricordo, capito? Certo, quindi certo. Siccome prima la canzone faceva mamma mamma mamma mamma, avete ricordato in me di tantissimi anni fa, quando sì, andavo ad aiutare mia mamma, capito, che lavorava praticamente per una ditta di pulizie, uh-huh, che in gestione aveva la pulizia dei cinema, che è una cosa difficilissima, ecco. E mia mamma puliva, ancora me lo ricordo, il fiamma e il fiammetta.
1: Che
3: non so se ci sono ancora, e sono, erano due cinema e stavano, diciamo, a via del Corso.
1: Non credo che esistano più.
3: Non lo so, vabbè, comunque sia. E quindi va bene, sbloccato questo ricordo, e non so se venire là a menarvi, picchiarvi.
1: No,
3: perché, sì, perché è un ricordo non bellissimo, però come dicevo, un ricordo è sempre un ricordo. E mia mamma ogni tanto mi portava con sé, mi diceva dai, vieni a guadagnare qualche cosetta così, però io poi andavo per dargli una mano. E vedevo la difficoltà di questa donna da sola a pulire una sala del cinema, perché prima c'era la moquette.
1: Sì, è vero, è vero.
3: E pulire la moquette
0: non è semplice, no?
3: Non è semplice, perché poi adesso ci sono, non so, vari aspirapolvere, addirittura senza wireless, senza il cavo elettrico. Prima c'erano gli aspirapolveri, ma erano quelli veramente mastodontici, quindi diciamo che in alcuni punti non arrivavano. Io mi ricordo, mi mettevo in ginocchio e andavo a prendere le cose sotto i poltroni che
0: con le mani.
3: E mia madre dice, che sta a fare? Dico, e popcorn, che mani? Ma non ci arriva aspirapolvere. Dice, ma prendi la scopa che la paletta, no? Solo che il problema è che la scopa che la paletta, quando tu scopavi i popcorn, te li portavi verso destra, te rimbalzavano, andavano verso sinistra, perché
1: certo, sulla moquette, sì.
3: Hai capito? Sembrava che ancora schioppettavano, che stavano usciti dalla pentola, capito? Ed era veramente impossibile prenderle. Quindi un giorno, sapete che ho fatto? Mi sono sdraiato proprio a terra sulla moquette, e mi sono reso conto che erano lagari che mi ritiravano indietro, capito? Perché però se devo essere sincero, sì, c'è ancora adesso un lavoro assurdo, diciamo, che sto facendo, uh-huh, e che non vorrei fare, però lo faccio.
0: Oddio.
1: Qual è?
3: È quello di intervenire nella vostra trasmissione, cioè una cosa, me devono rimborsare questa cosa.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Il 1982 non è stato soltanto l'anno in cui abbiamo vinto i mondiali.
2: No.
1: Se accendevi la TV, quell'anno trovavi i primi episodi dell'Ispettore Derrick.
2: Mamma mia, il telefilm tedesco. In quegli anni due colossi, Queen e David Bowie, Under Pressure.
0: Ritmi History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: hai mai sentito parlare di rumore rosa? Sai che cos'è?
1: Il rumore bianco, quello che serve per dormire meglio, lo conosco. Il rosa non lo conosco.
0: Il rumore rosa però può aiutarci a ripulire il cervello durante il sonno, quindi anche questo può essere utile per il nostro benessere.
1: Per esempio negli ultimi, lo raccontiamo fra un pochino?
0: Fra un pochino, esatto.
1: Sì, perché poi ti dico la mia esperienza, dai.
0: Piccolo break e poi approfondiamo l'argomento, restate qui.
2: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
3: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiomater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento
6: e oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
6: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica, nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con

0: ritmo della capitale, come ci conciavano i nostri genitori quando eravamo bambini, quando dovevamo andare a scuola. Molti di voi state ricordando il grembiule, ed è vero, quando eravamo piccini portavamo il grembiule alle elementari, ancora oggi si utilizza il grembiule. Devo dire che abbiamo fatto un passo avanti, perché mentre all'epoca mia all'asilo le bambine avevano il grembiulino rosa a quadrettini, rosa e bianco, e i maschietti invece ce l'avevano blu, azzurro. Adesso, e poi all'elementare invece bianco e blu, adesso invece per tutti è un colore solo, quindi pareggiare maschi femmina, tutti uguali, un solo grembiule lungo fino ai piedi, così non ci sono differenze. Io questa cosa la condivido, però sto insomma affrontando la questione proprio invece di vestiti, no? Che ci mettevano un tempo, ma perché era la moda del momento. E infatti Chicca ha confermato il collettone che mettevano le bambine, cioè queste camicie erano più colletto che camicie. C'era un colletto che t'arrivava veramente alle ginocchia. Pronto?
1: Eccomi Xenia, sempre Chicca.
0: Ciao Chicca.
1: Questa è una foto della testimonianza,
0: sì,
1: di come mia madre a me e mia sorella ci conciava.
0: Lo so.
1: Con la vestita di rosso sono io.
0: Ma
1: cioè, orribile.
0: No, dai, non si
1: no
0: dice.
1: No, commento.
0: Allora, la fotografia mi è arrivata, un classico vestito dei primi anni 90, delle bambine, questa gonna un po' sbuffata, le calze bianche scure, si mettevano tutte le bambine, le ballerine e poi questo colletto enorme. Diciamo che era più che altro l'abbinamento di colori che proprio non andava giù ai nostri genitori, cioè qualunque colore andava bene con qualunque colore, l'importante è che sei vestito e sei pulita, diceva mia nonna.

0: aspetto e tutta un'altra romanticità.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
0: La linea adesso passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. La Presidente del Consiglio Meloni ha dichiarato che presenzierà alle esequie di Stato in forma laica di Emma Bonino presso la sala della Protomoteca in Campidoglio domani alle 12.30. I funerali saranno trasmessi in diretta TV e anche sul maxischermo in piazza del Campidoglio. Intanto la Camera Ardente ha riaperto. Anche oggi dalle 10 fino alle 19 al termine ci sarà una veglia civile in piazza del Campidoglio. Torna a suonare la campanella per i 360 alunni dell'Istituto Romolo Balzani, la scuola distrutta nell'esplosione di Via dei Gordiani il 4 luglio 2025. Il plesso completamente riqualificato è stato inaugurato questa mattina dal sindaco Gualtieri, da vari assessori e il presidente del municipio Quinto Caliste. Il sindaco Gualtieri ha detto: lavori in tempi record. Maxi intervento della Polizia di Roma Capitale in occasione del concerto dei Jovanotti al Circo Massimo. Gli agenti hanno individuato un'auto trasformata in un vero e proprio magazzino mobile utilizzato per rifornire la vendita abusiva di gadget durante il live. Il responsabile, un 26enne, è stato identificato e denunciato per commercio di prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio e ricettazione. Tennis: Jannik Sinner risulta iscritto all'Erste Bank Open di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. Lo annuncia il sito ufficiale del torneo ATP 500 austriaco. Il numero uno del mondo, tornato ad allenarsi sul campo a Monte Carlo superando la fase più critica del suo infortunio, ha completato un ciclo di terapie specifiche al GE Medical di Torino per curare una tendinopatia extraarticolare al ginocchio destro, problema fisico che lo aveva costretto a saltare la US Open. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 14 ed un minuto.

0: smartphone alla mano. Settembre è tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate garantite Toyota e Lexus. Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontina 591 e di via Casilina Angolo Gra. Le offerte sono online su gruppo0100.it. 0100 da 30 sulla strada del futuro.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Miley, Bass Persuades. Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta.

0: Chloe.it. Trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
1: Oh my God!
2: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
6: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
5: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
6: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: Dal 90 ad oggi.
4: Dimensione, suono, Roma.

di peggio. Però non sempre ricordiamo le regole del codice della strada, che sono importanti, sono fondamentali, e quindi le ripetiamo insieme. Ognuno mette a disposizione dell'altro il proprio sapere. Se una cosa la ricordo io, la dico a te. Se una cosa non la ricordo, ricevo quella spiegazione. Questo è il nostro gioco, quindi senza paura, senza giudizio, mettetevi alla prova. Io sto per fare una domanda, una sorta di simulazione del test, no? Della patente, quindi quello teorico. Risposta o vero o falso. Chiaramente ho bisogno di un

più bravo o la più brava, o anche chi saranno stati i più bravi o, i più bravi, sì, plurale, ce la facciamo oggi. Quindi si gioca solo con messaggi audio WhatsApp al 393 0119 119, in risposta a questa domanda: i tricicli a motore sono veicoli a motore che possono essere guidati senza patente. Questa affermazione è vera o falsa e perché? 393 0119 119, i tricicli a motore sono veicoli a motore che possono essere guidati senza patente. È vero? È falso? Dimmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0119 119. Tra poco scopriremo chi tra

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, la domanda è falsa.
1: Sì, perché?
0: Perché per guidare un triciclo a motore bisogna essere titolari almeno della patente A1 o della patente B.
1: Primo colpo, caro amico, però non mi hai detto come ti chiami. Pronto?
2: La risposta è falsa, sì? Perché i tricicli a motore, quindi qualsiasi cosa va a motore, per essere guidata bisogna possedere una patente di guida. Che sia un motorino, che dei tricicli, che sia un'auto, che sia...
1: Ma quindi non il triciclo, quello che portavamo da bambini? Pronto?
3: Ciao.
1: Ciao,
3: è assolutamente falso, poi dipende dalla cilindrata del motore e se stai su strada pubblica o privata, quindi comunque è falso. Aldo da Roma.
1: Grazie Aldo, pronto?
4: La risposta è falso perché ogni veicolo a motore, due ruote o più, va portato con una patente di guida o patentino o patente.
1: Brava!
4: 16-18 anni.
1: Anche tu non mi hai detto come ti chiami, complimenti. La discriminante appunto è il motore. E i tricicli a motore sono motoveicoli a tre ruote con una cilindrata superiore ai 50 cm cubici e velocità maggiore di 45 km/h. Per guidarli serve sempre una patente di guida come la patente A.

0: Duncan Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Il vincitore di Xenialetica si è dichiarato. Piero, ciao, sei tu il vincitore di oggi. Grazie per aver giocato. Xenialetica, lo ricordo, è anche un podcast, quindi se volete recuperare le vostre voci e il gioco lo potete fare andando sul sito nella sezione Xenialetica, quindi dimensionesuonoroma.it. A settembre da Carpoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio? Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Pensa, una volta mi innamorai di una ragazza, io ho mandato una cartolina al mese per un anno.
3: E poi che è successo?
2: E poi si è sposata col postino.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne do uno.

0: di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, per

volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: quest'ora c'è una novità, 14:45 arriva lei, bella, bionda, occhi chiari, si chiama Miley, ha vinto un Grammy Award, dischi multiplatino all'attivo, la nuova si chiama Best Persuade.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

14 settembre, suppongo che per alcuni la scuola, almeno il primo giorno, sia già finito, già andato. Se c'è qualcuno all'ascolto, qualche ragazzino che sta tornando dalla scuola e vuole raccontarmi com'è andata, io vorrei prendere un po' di informazioni. Il numero per farlo è il 393 0119 119, mentre arriva per noi Irama.

colore su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Qualunque sia il colore, noi proviamo a metterci poi tutti i colori dell'arcobaleno, quelle hit più ritmate dal 90 ad oggi. Adesso è tempo di andare in redazione.

0: Ben trovati da Francesco Certo, resterà aperta fino alle 19 la Camera Ardente per Emma Bonino, allestita in Protomoteca. Prosegue intanto l'omaggio di cittadini e esponenti politici, stamane in Campidoglio anche il vice premier Tajani. Dalle 19 a Piazza del Campidoglio la veglia, ricordo della combattente radicale, fra gli altri sono attesi Saviano, Elly Schlein, Francesco Rutelli, Francesca Fagnani. Domani poi alle 12.30 funerali di Stato, deliberati stamane dal Consiglio dei Ministri, vi sarà anche Giorgia Meloni. La cerimonia laica in Protomoteca vedrà la partecipazione delle più alte cariche della Repubblica, sarà trasmessa in diretta TV e potrà essere seguita sul maxi schermo in Piazza del Campidoglio. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagini dopo aver ricevuto l'informativa dai carabinieri di Montemario sui due droni avvistati dall'assessore ai grandi eventi Onorato sopra la sua abitazione alla Camiluccia il 4 e il 5 luglio. Onorato Asporto denuncia ai carabinieri del Trionfale, il reato ipotizzato è quello di interferenze illecite nella vita privata. Uno spettacolo di droni ha illuminato il cielo sopra l'Olimpico nella tarda serata di ieri, alla vigilia dell'annuncio ufficiale delle date del nuovo tour degli Oasis. La scritta luminosa Oasis ha subito riacceso l'entusiasmo dei fan. Secondo i rumors, i fratelli Gallagher saranno a Roma il 24 e 25 luglio del prossimo anno, ma gli appuntamenti saranno svelati alle 16. Grazie per aver scelto la nostra città, vi aspettiamo, il messaggio a corredo del post dell'assessore Onorato in risposta a quello degli Oasis, accompagnato dalla bandiera tricolore. Siamo al calcio, la Serie A completa il quarto turno con Torino-Roma alle 18.30 e Como-Parma alla stessa ora stasera, l'Inter contro l'Udinese, Gasp e Chivu cercano i tre punti per il primato. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
1: what time it is? Che ore sono? Sono le 15 e un minuto. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Buon lunedì 14 settembre, c'è chi viene, c'è chi va, qualcuno starà tornando da lavoro, qualcuno ci starà andando in questo momento e io sono pronta ad accompagnarvi fino alle 16, pausa caffettino. Si torna indietro nel tempo, 1990, io avevo solo un anno ma suonava questa qui, I Can Stand It.
3: Rhythmic History 1990.

0: insomma il ritmo della capitale.
1: Ciao Xenia, ciao Viola.
0: Ciao
1: Viola. Oggi ho cominciato la prima superiore.
0: Sì.
1: È andata bene, solo che...
0: Solo che?
1: Siamo 30 persone in classe, quindi è un po' difficile da gestire. Ma speriamo vada bene. Va bene? Ciao.
0: Grazie per questa testimonianza, Viola. È un piacere trovare dei giovanissimi all'ascolto di Dimensione Sonora, ma che poi interagiscono anche con noi. Dalla tua voce sento che insomma è andata bene, andrà sicuramente bene. Ti dico, cara Viola, che quando ero io in prima superiore noi eravamo 35. Purtroppo c'è stata una stangata e siamo arrivate veramente in poche, non proprio in poche, però insomma eravamo circa 17 in quinto superiore, perché alcuni li abbiamo persi per la strada, chi non è riuscito a superare l'anno, chi insomma ha voluto fare altro. Io vi auguro di restare tutti insieme, perché è veramente molto bello se c'è una bella sinergia tra tutti voi, compagni di classe e insegnanti. Veramente uno dei periodi più belli della vita, quindi in bocca al lupo Viola, in bocca al lupo a tutti i ragazzi che hanno insomma appena terminato il primo giorno di scuola, qualunque sia la classe. Godetevi tutto, anche se

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
3: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
4: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne do uno io.

0: di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
2: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
7: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
6: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
7: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
8: Le 15:20 e c'è bisogno di
9: For You.
8: Assolutamente, caffettino e forfor.

la nostra Super 4 for You. 15:33 in questo momento, che tu abbia usufruito del potere energico, energizzante del caffè oppure della nostra 4 for You, mi auguro che insomma l'occhio sia un tantinello più aperto di prima, perché sì, è lunedì, è un lunedì particolare questo, è proprio quello della ripartenza effettiva, anche se magari hai iniziato a lavorare già da tempo, però oggi è la giornata del caos più totale, perché con

0: chi più ne ha più ne metta. Per fortuna che c'è Dimensione Suonoroma e le hit più ritmate. A proposito di fortuna, sta per arrivare il mollicone, ci ho già interagito e quindi per voi sta per arrivare una grande domanda, anzi ve la faccio adesso. Al 393 0 119 119, qual è il motivo che ti fa sentire fortunato? Che sia una persona, una cosa, il tuo lavoro, insomma, ti senti fortunato perché? Per cosa? Raccontalo al me, al Mollicone Nazionale, 393 0 119 119. Ti aspettiamo con messaggi audio WhatsApp.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
4: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
5: Da Fairwax c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole pavesi da un chilo a 3,49€. Fairwax, l'entusiasmo di servirvi!
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

ma tra poco lo faremo anche con il Mollicone Nazionale. Qual è il motivo che vi fa sentire ogni giorno fortunati? Quella frase, no, che vi aiuta un po' anche nelle giornate, no? Nei momenti complicati. Sì, ok, il lavoro non va, oppure lo stipendio non è quello che vorrei, oppure questa cosa poteva andare meglio, invece no. C'è sempre, sempre un motivo che ci fa dire: oh, ma io per questa cosa sono veramente fortunato. Che sia un figlio, una figlia, i genitori, degli amici, semplicemente ordinare una pizza o la possibilità di poter godere, no, delle proprie piccole cose e quindi essere felici. Qual è la cosa che ti fa sentire felice, fortunato? Sono fortunato perché? Continua questa frase al 3930 119 119. Dimensione.

0: traduzione di quello che ha appena detto il Mollicone Nazionale. Ciao!
1: Ma buon pomeriggio! Bentornato! Come è andato il weekend?
0: Bene, bene, molto bene.
1: È il weekend?
0: È il weekend. Siamo tornati in coppia originale, in formazione originale, non abbiamo fatto separazione ufficiale, quindi tranquilli.
1: È stata una pausa di riflessione breve,
0: ma
1: intensa.
0: Poi abbiamo chiarito.
1: Ma no? Non è vero, non abbiamo mai litigato.
0: Non è vero, e mi sento fortunata di poter essere qui nuovamente pronta a condividere con voi la pausa pranzo e soprattutto questo momento goliardico.
1: Allora, goliardiamo, perché si sentono fortunati i nostri ascoltatori? Proviamo a sentire.
0: Pronto?
2: Ciao, io sono Katia da Roma.
0: Ciao Katia.
2: Io mi ritengo fortunata perché nonostante sia single da 9 anni, perché sono rimasta vedova, ho però una figlia meravigliosa, sì. Ok, che non vive più con me, convive, quindi vivo da sola con il mio cane, ma la cosa che mi fa sentire fortunata è con il mio stipendio da sola, sì. In affitto, con tutte le spese che tutti hanno, io riesco sempre a farcela da sola. Oh, e bravo, il fatto di riuscire a fare tutto da sola mi rende orgogliosa di me stessa,
0: sì.
2: E fortunata. Fortunata perché tanti, nonostante facciano magari salti mortali, non ci riescano, io anche tirando la cinghia, ma neanche tanto, riesco a pagare tutto, le mie cose, di tutti, quelli che hanno tutti, e a vivere in maniera più che decente. Quindi, quindi sono felice.
0: Lei è felice perché riesce ed è veramente bello, perché i miei sacrifici poi mi permettono di riuscire a fare quello che voglio, non chissà che cosa, però quello che voglio riesco a farlo. Bellissimo.
1: Il bello infatti è quello, il lusso di potersi permettere una vita senza pensieri, è già un lusso di per sé, e soprattutto riuscire a esserne consapevoli è una cosa che ti dà felicità. Vi faccio fare una riflessione. Quando ti lamenti del traffico, quando ti lamenti dei tuoi figli che la sfragnano, quando ti lamenti delle bollette, vuol dire che hai una casa, hai dei figli che ti aspettano e hai una macchina da guidare.
0: È vero.
1: Quindi piuttosto che lamentarvi di quello che dovete fare, di quello che incombe, pensate a quanto siete fortunati ad avere quelle cose, perché chi non ha una macchina sognerebbe di averla, chi non ha dei figli sogna di averli, chi non ha una casa di sicuro sogna di averla.
0: Quindi capovolgete la situazione. Potrebbe essere, ecco, un buon proposito per questo settembre, capovolgere la domanda. Io sono stressato per il traffico, ma se sono stressato per il traffico è perché ho una macchina, se ho una macchina probabilmente ho un lavoro e così, no? A ruota. Mi piace questa nuova visione delle cose in questo settembre. Li facciamo
1: continuare,
0: parlare?
1: Sì, direi
0: ragazzi,
1: di sì.
0: Vogliamo sentire la vostra voce. 393 0 119 119. Sono fortunato perché
3: Drive Time, che il dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: 0 119 119 ci state raccontando il motivo per il quale vi sentite fortunati. Ne sono arrivati di bellissimi, non vi spoilerò nulla, ma alcuni mi hanno fatto venire i brividi. Li ascolteremo insieme con il Mollicone Nazionale nelle prossime tre ore. Con me ci sentiamo domani in pausa pranzo. Ciao a tutti, baci e braccio.
1: Sicura, non è che te ne vai?
0: No, stavolta
1: niente
0: no.
1: Sorprese.
0: Qua, per sempre qua.
1: Okay.
0: Ciao belli.
1: Ciao
0: Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19. Su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: È arrivato il tempo delle ultime news, vogliamo in redazione per la nostra capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo, resterà aperta fino alle 19 la camera ardente per Emma Bonino allestita in protomoteca dalle 19 a Piazza del Campidoglio Lavegna, ricordo della combattente radicale. Domani poi alle 12.30 ancora in protomoteca i funerali di Stato deliberati stamane dal Consiglio dei Ministri. La cerimonia laica vedrà la partecipazione delle più alte cariche della Repubblica e potrà essere seguita sul maxi schermo in Piazza del Campidoglio. Momenti di paura sabato pomeriggio quando una 69enne somala in stato confusionale ha afferrato una bimba di 6 anni che era con la mamma in attesa della metro alla stazione Termini. La donna bulgara di 38 anni ha subito reagito riprendendosi la figlioletta. Gli agenti della Polmetro hanno bloccato la somala arrestata per resistenza e tentato sequestro di persona aggravato. Ora si indaga per capire se la donna sia responsabile di azioni analoghe e quali siano le sue condizioni di salute mentali. Alla stazione Piramide invece una 24enne è stata pesantemente molestata da un uomo mentre si trovava con alcune amiche. Si apprestava a prendere un treno della metro quando è stata avvicinata alle spalle da uno sconosciuto che le ha messo le mani addosso. Immediata la reazione della vittima con la fuga del maniaco. La polizia, subito avvertita dalla ragazza molto provata, gli sta dando la caccia anche con l'aiuto dei filmati delle telecamere di vigilanza. Un vero e proprio magazzino mobile allestito per rifornire la vendita abusiva di gadget è stato scoperto dalla polizia locale durante i controlli predisposti in occasione del maxi concerto di Jovanotti al Circo Massimo. Oltre 1.500 articoli di merchandising contraffatto, riproduzioni dei prodotti ufficiali dell'artista sono stati sequestrati, denunciato un 26enne, inoltre l'auto utilizzata come deposito è stata posta sotto sequestro penale. Papa Leone festeggia il compleanno numero 71, lontano dalle celebrazioni solenni, grazie per la cura e la vicinanza che ogni giorno dimostra per Roma, ha affermato il sindaco Gualtieri. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Sono le 16 e 2 minuti, buon lunedì, 14 settembre.

0: Tale.
1: E allora bentornati in studio, se è la prima volta che state con noi, piacere, benvenuti, questo è il Drive Time della capitale, che radai e sia con te. Qui dentro si gioca, si scherza, si cresce, si pensa, si fa tutto liberamente, potete essere voi stessi la versione migliore, mi auguro, di voi stessi. L'importante è mandare la vostra voce, o i vostri messaggi, i vostri pensieri in generale al nostro numero, il 393 019 119. E mi raccomando, eliminate i filtri, come sui social, eliminate i filtri, non serve filtrare, l'importante è essere se stessi come quando eravamo bambini. E a tal proposito, torniamo bambini. Indietro nel tempo sugli ali della musica, dritti per la prima hit insieme al 1995. Bambini non a caso, perché partiamo con Robert Miles e la sua Children.
2: Drive Time. Che dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 95.

0: mi perdessi dentro me stesso. Come dici, rap e non scherzo. Come arrivare davanti a una curva, avere lo sterzo e dire non scherzo. E come dici, avanti lo stesso. Mi sono perso dentro me stesso. E ogni giorno mi sveglio perplesso. Il problema è che non sono mai lo stesso. Beh, spero di averlo detto in freestyle. Si chiama Lose Myself. Ho perso me stesso. Id Bausa. In chiusura delle nostre quattro hit, senza interruzione, a giudicare dal movimento di capoccia del nostro regista Ivan Gallarello Mattarello Tarello, mi sa che è spaccato di brutto. Allora, qual è il motivo per cui i nostri ascoltatori si sentono felici? Mi sento felice perché, vi leggo un messaggio, Sonia D'Anzio dice: mi fa sentire bene, mi sento fortunato, il mio nipotino l'ho preso a 6 anni e insieme a lui la giornata sembra essere sempre più allegra. Ci siamo conosciuti a Nettuno, mi sento fortunato, dice il nostro amico Giulio, perché ho un lavoro, ho 66 anni in salute e ho una moglie e una figlia che amo e mi amano, e questa è una cosa che oserei dire meraviglioso.
1: Ciao Ivano, mi sento fortunato oggi perché ho conosciuto Jessica, ci siamo sposati 10 anni fa, e mi sento proprio una sensazione.
0: È vibrato, è stato bello, che sensazioni senti?
1: Sensazione strana, cioè, quindi proprio una sensazione strana, ma bella però. Ciao ragazzi, ciao da Ivano.
2: Ce la faccio.
3: Drive time. Che il dai sia con te.
0: Fidati di noi, settembre è il momento giusto per ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 troverai un'ampia gamma di vetture usate, garantite, Toyota e Lexus. E solo per questo mese, passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato in via Pontina 591 e anche in via Casilina, angolo del Gra. Le offerte sono anche online, le trovi digitando qui, gruppo 0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Novità!
4: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana.
4: Marrakesh e Guè, Casini.
5: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
4: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Oh my God!
9: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero. Anticipo 19.20,
10: speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: fino al 21 settembre. Peroni, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
1: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
2: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: Coldplay, BTS, My Universe. 25 minuti trascorsi dopo le 16, anzi dopo le 4. Buon lunedì 14 settembre, data importante ragazzi, perché mancano 3 giorni, cioè meno 3.
1: In che senso?
0: Meno 3 all'evento degli eventi, meno 3, raga, meno 3.
2: Andiamo bene, proprio bene.
0: Ivan, vogliamo dire perché cosa mancano 3 giorni? Lei non lo sa neanche lei, la regia non è cosciente di cosa. Mancano 3 giorni al mio compleanno! Mancano 3 giorni e divento vecchio, il mio compleanno, cioè dovete segnarlo, è un'istituzione, mi ha messa sul calendario, dopo Natale c'è il compleanno di Don Cash, non è vero per niente. Motivi per cui vi sentite felici e fortunati, sono grato e fortunato perché?
3: Io sono grato perché? Domani dovevano essere 2 anni che mio padre non c'era più, si era sentito male il 15 di settembre del 2024, ci hanno detto che non sarebbe arrivato un giorno dopo.
0: E invece?
3: Invece domani abbiamo già preso la torta e festeggiamo che sono passati 2 anni e lui è ancora qua.
0: Bravo!
3: Un saluto da Yuri da Montimerano.
0: Yuri da Montimerano, io domani immagino che festeggerete con la canzone di Vasco Rossi. E già, e sono ancora qua. E noi siamo con te.
4: Drive time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Yes, now, come on, kick it. You got to let the music. Le note firmate Cappella alle 16.31. Viaggio dritti fino al 1994. E allora, ragazzi, perché qua si parla del mio compleanno?
1: Donkey!
0: Hola!
1: E io me lo ricordavo che era il tuo compleanno tre giorni.
0: Meno male che te lo ricordi tu. Non se lo ricorda il mio DJ, ma te lo ricordi tu. Le cose brutte da
1: dire. Il 6 è stato il mio di compleanno. Oggi è quello del mio compagno Marco. E tra tre giorni è il tuo, me lo ricordavo, Donkey.
0: Allora,
1: un abbraccio, un saluto a tutti da Valentina NCC.
0: Vale a te che l'hai già fatto, auguri. Auguri a Marco che lo fa oggi, che è il più bel giorno del vostro passato, come per l'amico di prima, se sono il più brutto del vostro futuro. E a me gli auguri non me li faccio in anticipo perché porta male, quindi meglio evitare. 393-0119-119, se siete fortunati, ditemi qual è il motivo per cui oggi vi sentite felici e fortunati.
2: Drive Time.
3: Che Erdaglio sia con te.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
5: Voto la musica che amo e voglio ascoltare.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apollonighetti.com.
9: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
10: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
11: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
10: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
11: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.

0: Reggae con Ride It, 40 minuti dopo le 16. Allora,
1: che all'epoca si cantava così in discoteca.
0: Che è successo? Lo so, dimensione sonora Roma fa questo effetto. Prima c'è stato Children di Robert Miles, giustamente. Ok, questo è il bello di quando te via, che te sale il Gigi Dago, te sale il Robert Miles. Non sai dove sei finito.
2: Come on, guys. This is a new week.
0: Oh yeah.
2: It's Lunedon.
0: Yeah.
2: It's Traumedon.
0: Oh yeah.
2: And this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe?
2: Ladies and gentlemen.
0: Yes.
2: Don't care.
0: Ma quanto sono fortunato ad avere voi, e voi, se vi sentite fortunati, ditemi perché. Ciao.
3: Io sono grato perché domani dovevano essere 2 anni che mio padre non c'era più. Si era sentito male il 15 di settembre del 2024, ci hanno detto che non sarebbe arrivato un giorno dopo. Invece domani abbiamo già preso la torta e festeggiamo che sono passati 2 anni e lui è ancora qua. Un saluto da Yuri da Montemerano.
0: Yuri, meraviglioso, never give up, mai arrendersi, neanche quando ti dicono di smettere, voi dovete continuare a lottare sempre e soprattutto essere grati di quello che si ha, anche l'amore che sembra scontato.
4: Ciao, sono Franca, chiamo da Roma.
0: Ciao Franca.
4: Mi sento fortunata perché ho un uomo speciale che mi ama da 37 anni.
0: Ed è una cosa meravigliosa, anche perché amarsi un giorno va bene, amarsi un anno va bene, amarsi 37 anni e rimanersi vicini e fedeli è cosa veramente, al giorno d'oggi, molto difficile. Sono Giorgio da Roma e sono grato per aver superato la mia malattia. Non vogliamo neanche sapere quale sia.
5: Pronto?
0: Esatto, ma il fatto che tu stia bene ci fa impazzire. Vedi, impazzita tutta la nostra regia. Ma
6: ce la faccio più.
0: Lo so, va preso proprio male, lo so. Ah, perché si chiama come tua figlia, ecco perché vi siete fatti prendere al cuore. Va bene, ragazzi, avete capito qual è il motivo della vostra fortuna? Esserci, avere un sorriso e una voce da poter regalare agli ascoltatori di Dimensione Suono Roma. E fortunelli che non siete altro, ve beccate pure la novità.
7: Drive time.
8: Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità.
7: Novità.
0: E se in questi giorni non si è fatto altro che parlare del grandissimo casino combinato da quei due grandissimi geni del mondo del rap, Marrakesh e Guevegno, che hanno fatto la reunion all'ippodromo San Siro, casini è anche il titolo del loro nuovo singolo insieme, che riprende Gangster Paradise.
8: Dimensione Suono Roma, novità.

potersi muovere come Mick Jagger, Moves Like Jagger, i Maroon 5 in Casa Dimensione, suona Roma. E allora, buon pomeriggio ragazzi, è arrivato il momento di indovinare la canzone. Dovete indovinare la canzone e anche l'interprete, quindi non solo il titolo della canzone ma anche chi la canta. Oggi vogliamo Oltreoceano, non è una canzone italiana, è una canzone che viene dall'estero.

Che idea! E allora balla. Pino D'Angiori, preso dai Bunker 44, Bunker 44. È un pezzo che ci ha fatto ballare di sicuro sempre, il pezzo da indovinare oggi, l'interprete e il nome della canzone. Nome della canzone e nome del cantante.

0: ragazzi, mentre continuate a provare a indovinare, io lancerei anche la nostra sigla. E allora per il dammi tre parole di oggi una cosa semplice, il vostro desiderio istantaneo. Se volete partecipare al gioco della canzone da indovinare, il numero è sempre lui, 393 0119 119. Se invece volete essere scelti per la nostra sigla, allo stesso numero dovete mandare nei prossimi 60 secondi un vocale dicendomi di che cosa avete voglia, o tanta voglia di. Può essere di tutto, una cosa da mangiare, di fare la fortuna, dei sordi, dei partiti, quello che vi pare, o tanta voglia di, il tuo desiderio istantaneo. 60 secondi a partire da adesso. Tic tac.
1: Che il Daje sia con te.
2: Il ritmo della capitale non è solo musica.
1: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
0: È tempo di news, vogliamo in redazione per le ultime dalla nostra capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo, rimarrà aperta fino alle 19 la Camera Ardente in Protomoteca per Emma Bonino, dalle 19 in Piazza del Campidoglio la veglia a ricordo della combattente radicale, domani alle 12.30 i funerali di Stato deliberati stamane dal Consiglio dei Ministri. La cerimonia laica vedrà la partecipazione delle più alte cariche della Repubblica e potrà essere seguita sul maxi schermo in Piazza del Campidoglio. Stamane l'omaggio del vice premier Tajani.
6: Ho condiviso con lei la battaglia europeista, ci siamo sempre ritrovati come ci ritrovavamo con Marco Pannella, però ricordo anche l'impegno del 94, è un'alleanza che organizzò Berlusconi che portò poi Emma a essere commissaria europea. Ricordo che Berlusconi si impose, è giusto che sia lei a fare il commissario europeo, e l'ha fatto bene, è stato un grande commissario europeo, come è stato un bravo ministro degli esteri.
5: Riapre la scuola Romolo Balzani nel quinto municipio. Bambini e bambine sono tornati oggi nelle aule del plesso, completamente riqualificato in 10 mesi grazie ad un investimento di Roma Capitale di 2,4 milioni dopo i danni provocati dall'esplosione del 4 luglio del 2025 presso un distributore di carburante in via dei Gordiani. La scuola è stata inaugurata stamane dal sindaco Gualtieri e torna ad accogliere 360 alunni tra la scuola dell'infanzia comunale Il Piccolo Principe, la scuola dell'infanzia statale e la scuola primaria statale dell'istituto comprensivo Simonetta Salacone. Dopo il furto di condutture elettriche in rame e il grave danneggiamento degli impianti del plesso, con conseguenze sulla rete elettrica, telefonica, dati e sul sistema antincendio, tutte le lezioni dell'Istituto Vittorio Bachelet di via Nazareth 150 saranno trasferite nella sede della Einstein di via Pasquale II. La decisione è comunicata dalla dirigente scolastica dopo il via libera della città metropolitana e il parere del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Resterà in vigore fino a nuove disposizioni per garantire la sicurezza di studenti e personale. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Mancano 2 minuti, anzi 1 minuto alle 17 in punto.
7: E non fa male. Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della capitale scandito dai vostri desideri. Avete gli ultimi 60 secondi per dire il vostro nome e il vostro desiderio. Ho tanta voglia di che cosa?
8: Abbiamo tanta voglia di viaggiare.
0: Viaggiare.
8: Andrea, Danilo da Roma.
0: Ok, ciao Andrea, ciao Danilo, adesso tocca a te. Vai, vai con la voce. Ho tanta voglia di viaggiare e stavolta ti faccio viaggiare io verso il 1993. Jeffrey J, Blue Steam, People Have the Power.
1: Drive time. Che il Daje sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 93.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, che mi piacciono tantissimi e non mi sento affatto in colpa se adesso ci divertiamo insieme. Allora, siete tanti, ma gli amici scelti dalla regia sono una decina. Che cosa vogliono i nostri ascoltatori? Leggo un messaggio anonimo: vorrei mia figlia Deborah fosse più brava. Ok, quindi se c'è una Deborah all'ascolto, Debbie, fai la brava, che mamma o papà se disperano. Poi ancora Sonia: ho tanta voglia di rivalsa, voglio fare tanta strada e voglio dimostrare alla mia famiglia e ai miei ex, scritto grande, amici, di che pasta sono fatta. Bello, a me le storie di rivincita mi piacciono sempre tanto. Di che cosa avete voglia? Sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Ciao donna, sono Mimmo.
0: Mimmo, dai,
1: io ho tanta voglia di far l'amore.
0: Dai,
1: si può dire?
0: Il
1: sesso non si può dire.
0: L'hai detto.
1: Ma amore sì.
0: E l'hai detto, a me l'hai detto.
2: Andiamo bene.
0: Sorella,
2: proprio bene.
0: E l'ha detto, l'ha detto.
3: Ma non che ci ho voglia tanto, vanno a lavorare.
0: Va là, non vuoi lavorare, basta lavorare.
3: Trovate lavoro.
0: Trovate il lavoro tutti quanti. E poi vorrei non avere problemi e non dover pensare all'affitto. Il messaggio di Marco, bello ragazzi, capisco che cosa vuoi dire, perché ogni volta giustamente arrivano i pensieri, già stai a pensare a metà mese, a fine mese, però capisco.
4: Abbiamo tanta voglia di viaggiare. Andrea e Danilo da Roma.
0: Ok, Andrea e Danilo sono i primi che abbiamo sentito prima e anche gli ultimi che sentiamo adesso. Va bene ragazzi, questi gli amici e le amiche scelte dalla regia, io direi ci provo, dai.

0: zitti. Beh, spero di averle prese tutte, ragazzi. Adesso voi ritornate a parlare di quello di cui stavo parlando prima, perché ve l'ho detto anche come parola chiave dentro questa canzone. C'è di questo rap, c'è una canzone da indovinare. Come? Ed era la parola must, la parola chiave che ho messo all'interno. Il titolo già ve l'ho suggerito, ma chi è che canta questa canzone?
1: Drive Time! Che dai e sia con te! Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

Bulls, Milky, Just the Way You Are, The Big Guitar. 15 minuti trascorsi dopo le 17, 17 che è il mio numero di compleanno, fra 3 giorni, meno 3, mentre oggi è il 14, è lunedon. Allora ragazzi, fuori dalle note di The Big Guitar, abbiamo giocato con l'80 voglia di, ci sono ancora tanti messaggi, chi ha voglia di un gelato, se andiamo a più gelato, chi vorrebbe ritornare in vacanza, ma adesso io ho voglia di sentirvi indovinare, il bravo indovinato.

0: mi pare evidente che il titolo da indovinare sia abbastanza facile, quindi parliamo allora dell'interprete. Quanto
1: allora,
0: è...
1: tutti i gusti, sì? Tutti i gusti.
0: Come te pare?
1: Per me è o è Bobby Solo,
0: Bobby Solo,
1: o Little Tony, o Elvis Presley.
0: Ah, fatter figo. E se ti dicessi che no e no e no, e la risposta è no per tutte e tre, ci crederesti? Continuate a provare a indovinare. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa.
2: Drive time.
3: Che il dai sia con te.
2: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Senza

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
2: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
3: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
4: Settembre, si torna lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne do uno io!

L'auto di Romana Auto, oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.

0: Super tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
3: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
4: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
5: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
4: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
7: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da Autoequip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
8: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
9: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Oggi è la giornata della fortuna e allora, fortunelli del mio cuore, il motivo per cui vi sentite fortunati è il nostro numero. E fra un attimo, dopo le 4 hit senza interruzione, arriveranno le vostre voci, anche la canzone da indovinare, che un fortunato farà anche vincere.

0: Siamo ad Ice MC, Think About Away, in chiusura delle nostre quattro senza interruzione. 1994, la targa su questo brano, prima anche Noemi, Jax Jones. E in apertura invece Partenope, Partenope. Abbiamo dato il via da questa session di musica senza interruzione con il brano di Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors al completo. E invece il brano da indovinare, Tutti Frutti Obloni. Vi ho detto prima che non era Elvis Presley, non era Little Tony neanche.
1: Sono Barbara, sono appena rientrata dal lavoro. Allora ho sentito questo ascoltatore, se non è, se tutte le sue risposte sono no, allora è cantata, è Tutti Frutti cantata da Little Richards.
0: Un bacione.
2: Ciao Don Cash, la canzone Tutti Frutti l'ha cantata per la prima volta Little Richard. Okay. E poi è diventato anche un grande successo di Elvis Presley.
0: Insomma. Allora, per dovizia di cronaca, la più veloce in assoluto a indovinare non sei stata tu, ma è stata lei è stata la più veloce in assoluto.
3: Little Richard.
0: Esatto, perché la voce originale di Little Richard e poi l'ha interpretata il grande Elvis Presley, ma ragazzi sappiate che non è stata una cessione. Lui aveva desiderato il successo, per quello parlavamo poco fa di desideri del vostro, e lui sognava di fare fortuna, però è impazzito perché questa canzone gli è stata sottratta, gli è stata rubata. Fra un attimo vi racconto la storia per intero, ma torniamo a parlare di fortuna e di desideri. Vi sentite fortunati? 393 0119 119, ditemi perché. Avete un desiderio? Ditemelo.
4: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
4: Ho voglia di caffè.
0: Bello, bello.
4: Ciao Randy.
0: Nada Zuriele, caffè.
5: Drive time. Che il dai sia con te.
0: E a settembre vieni da CarPoint perché ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Avrai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Kuga può essere tua in pronta consegna con soli 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito, trovi tutte le info qui, carpoint.it. Scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
6: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Il risultato sportivo sicuramente più importante è stato quello di mia mamma, che ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta. Ha raggiunto il vicino di casa da una stanza di 200 metri che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
8: Allora ha fatto bene.
5: La notte dei gladiatori.
6: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it.

0: Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: Odietamo, diceva Catullo. Nel 2016 invece Robin Schulz arrivò con I Hate You, I Love You. Invece viaggiamo ancora più indietro nel tempo, vi riporto al 1955. È l'anno in cui, ragazzi, è uscita, anzi è andato in studio proprio oggi, 1955, andò in studio a registrare presso gli G&M di Cosimo Matassara nel New Orleans un grande artista, a registrare una canzone che iniziava con questa frase magica: blam ba beluba blam bam boom. E qui era Johnny Fruity. È una delle canzoni più suonate al mondo, una delle canzoni che ha fatto da capostipite, e sicuramente è la canzone che dà il via a rock and roll. Cioè, quando si parla di rock and roll, la prima canzone rock and roll è questa. Nel vostro cervello c'è questo effetto Cassandra, cioè molti di voi se la ricordano come la canzone di Elvis Presley, infatti prima abbiamo fatto il quiz, ma la canta Little Richard, l'avete indovinato. Elvis Presley questa canzone la rubò
1: Little Richard.
0: Già, perché ai tempi, all'epoca, non esisteva ancora la CIA, soprattutto in America, questo era suonata nelle radio dell'America del Sud. Lui, che si trovava in tour mentre col suo discografico viaggiavano, sente questa canzone suonata nelle radio del Sud perché era andato in televisione a cantarla, ma al Nord, quindi in America, New York, da quella parte lì non era ancora arrivato. Si ciulano immediatamente la canzone, la ricantano andando in studio e non dichiarano che questa canzone è di Little Richard, e lì nasce questo gap, perché lui aveva sempre sognato la fortuna, aveva sempre sognato di diventare fortunato, e invece diventa la sua grande maledizione perché non gli vengono riconosciuti inizialmente i diritti, nasce un procedimento legale, lui impazzisce, Little Richard diventa prete, si chiude in convento, smette di parlare con chiunque, ritornerà a parlare e a cantare solo quando sarà oramai grande, tipo 70 anni, poco prima della morte. Insomma, non ha avuto una vita felice. Quello che doveva essere la sua grande fortuna si è trasformata invece in un boomerang che gli è tornato indietro male. E allora, giornata di quest'oggi, desideri e motivi per cui vi sentite fortunati. Sentiamo.
2: Ciao, io ce l'ho un desiderio.
0: Desiderio?
2: È un cavallo meraviglioso, cavallo. E siccome si chiama Desiderio, è proprio il mio desiderio.
0: Un cavallo di nome Desiderio. Per regia, se vuoi di cavallo, che subito deve parte la...
3: In che senso?
0: La sigla della febbre da cavallo. Comunque va bene, ovviamente grazie per avercela fatta sentire. Che cosa avete voglia in questo momento? Qual è il vostro grande desiderio istantaneo?
3: Ciao Don Cash. Ciao. Stefano da Roma.
0: Ciao Stefanino.
3: Io mi sento fortunato perché ho una bella famiglia, una bella moglie, una bella figlia. Sì.

0: Era il 2026, gli anni volati, l'abbiamo visto anche al Sanremo, presentato da Raffaella Carrà insieme a Pippo Baudo. Temevamo che fosse Ozzy Osbourne, invece è arrivato un umilissimo ragazzo. E devo dire che anche Eminem con The Real Slim Shady, che abbiamo appena sentito, in un certo qual modo deve dire grazie, come me, dico grazie a questo furto di cui vi parlavo prima di Elvis Presley nei confronti di Little Richard. Perché è vero che ha rubato questa canzone, Tutti Frutti, ma da qui in avanti, oltre a essere impazzito Little Richard, che era il proprietario della canzone, succede un altro fatto curioso. Cioè, diciamo che, visto che questa è la prima canzone rock and roll, la popolazione afroamericana non la prende molto bene, perché è stato un afroamericano ad aver inventato il rock and roll, e invece il rock and roll viene attribuito a Elvis Presley come il re del rock and roll. Allora, a quel punto le cose si scindono, e per quanto non sia una legge scritta, i musicisti lo sanno, le popolazioni afroamericane hanno iniziato a prediligere totalmente l'utilizzo del basso, e nasce una linea melodica che è la linea chiamata funk, che poi è la stessa linea melodica che vi faccio sentire per intenderci. Ok. Questa linea di basso, se la sintetizzi e la metti dentro un computer, diventa più veloce e diventa la disco music degli anni Ottanta. Se la rallenti, diventa l'hip hop. Quindi, se non ci fosse stato questo depredamento culturale da parte di Elvis Presley di questa canzone, non sarebbe probabilmente mai iniziata questa lotta tra la cultura afroamericana e la cultura invece americana del nord, quindi tra la musica rock and roll e la musica funk. Non ci sarebbe stata la disco music, la dance, e probabilmente non ci sarebbe stato neanche la house music e il rap. Quindi tutto succede per un motivo. Ogni tanto la felicità diventa triste, soprattutto quando te la rubano, anche perché il titolo della prossima è proprio questo: Happiness is so sad.
1: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: La felicità può essere triste? Sì, a volte sì, ve ne parlavo prima. Swedish House Mafia, Lick Lee, Happiness is so sad. Ma noi parliamo di gratitudine, di fortuna e di felicità e di voglie. Avete un desiderio istantaneo, qualsiasi esso sia, potete raccontarcelo e se vi sentite fortunati diteci il motivo della vostra fortuna.
1: Ciao Donno, buonasera a tutti.
0: Buonasera a lei.
1: La cosa di tanta voglia adesso, di tanta voglia adesso è da domani mattina nessuno si ricordi di me. Sarebbe bellissimo.
0: Ma no. Ma no, che cosa brutta, no? Come che nessuno si ricordi di lei? A meno che non la stiano cercando. Allora, se la stanno cercando, potrebbe essere diverso.
2: In che senso?
0: È meglio non approfondire. Drive
3: time. Che erdaie sia con te.
4: Decidi la colonna sonora di Roma.
5: Dimensione suono Roma.
6: Dimensione suono Roma.
7: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma. La fai tu.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
11: Piacere! Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: È tempo di volare in studio, scopriamo insieme le ultime news dalla nostra capitale.
15: Bentrovati da Francesco Certo. Tragico incidente sul lavoro nel primo pomeriggio a Ostia. Un operaio impegnato ad eseguire lavori in quota in un cantiere di via Antonio Forni ha perso la vita precipitando da un cestello della gru da un'altezza di 4-5 metri. Un suo collega è rimasto ferito in modo non grave e alla Grassi. Sul posto i sanitari del 118, il personale servizio prevenzione e sicurezza del lavoro e i carabinieri chiamati a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori dell'arma hanno circoscritto la zona e la procura di Roma coordina le indagini. Domani è mercoledì 16, sciopero nazionale dei medici promosso dal sindacato Medici Italiani contro l'accordo stralcio sulle case della comunità dello scorso 23 giugno. Lo SMI spiega quali sono le motivazioni della protesta che vede al centro un secco no al debito orario nelle case di comunità e al ruolo unico in medicina generale. Manifestazioni e assemblee anche a Roma e Rieti, a Roma dalle 10 alle 13 presso la sede del sindacato. Assemblea aperta a tutti i medici del Lazio in via San Bucuccio da Lando al civico numero 9. La musica, notizia di poco fa, gli Oasis suoneranno all'Olimpico il 29 e 30 luglio 2027, lo ha annunciato la band che ha reso note sui social tutte le date del nuovo tour. I fan dovranno registrarsi entro giovedì 17 settembre alle 17, coloro che saranno selezionati riceveranno un codice univoco e non trasferibile che consentirà l'accesso ad una specifica finestra di vendita. Le finestre di vendita varieranno di città in città e si svolgeranno tra il 25 e il 27 settembre. Non sarà prevista alcuna vendita generale né altre prevendite pubbliche al di fuori di questa modalità. I prezzi dei biglietti saranno fissi e varieranno da 92,29 euro a 276,86 commissioni incluse. Tutte le informazioni sul processo di registrazione disponibili su oasisnet.com. È tutto, il prossimo notiziario è tra meno di un'ora.
0: È trascorso un minuto dopo le 18, buon lunedì 14 settembre.
16: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Bellissimo il messaggio del mio amico anonimo che dice: hai detto una cosa bellissima prima, chi si lamenta del lavoro è perché un lavoro ce l'ha, chi si lamenta delle bollette è perché una casa ce l'ha, e quindi stavo riflettendo che probabilmente sono fortunato anch'io. Bellissimo, quindi sono riuscito a carpire l'attenzione nel fare il contrario di quello che si pensa normalmente. Oggi non ci lamentiamo ma ci raccontiamo il motivo per cui siamo fortunati. Sono fortunato perché al 393 0119 119 perché arrivano 4 hit senza alcuna interruzione.
17: Drive time!
2: Time.
5: Che il Dai sia con te. Il Drive Time di dimensione.

0: Adam con la sua Mama Non Mama, prima VCA Brother, Moving to the Sun di Hugel, e in apertura di queste quattro gli ATB con 9pm till I come dal 1998. Fortunelli, fortunati, più o meno fortunati, vi sentite fortunati in questo momento? Ditemi il motivo al 393 0119 119.
1: Drive time.
2: Che erdaglie sia con te.
0: E a settembre da CarPoint, su tutta la gamma Hyundai, avrai un doppio risparmio. Il finanziamento anticipo zero, interessi zero. E in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regalerà CarPoint. Vuoi un esempio? Può essere tua la nuova Hyundai i20, subito in pronta consegna con soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
3: Novità!
2: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Miley, Bass Persuade. Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
5: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: AutoEquip, scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
8: Supermercati Pim, i prezzi lavorano.
9: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre,

0: elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
1: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
0: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
1: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
2: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica, nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
3: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
4: Oh My Car.
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it. Dimensione suono Roma, meteo.
6: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio. Una serata dunque gradevole con cieli sereni e tersi. E per la giornata di martedì l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la regione. Tempo stabile e prevalentemente assolato, i cieli risulteranno sereni o al più qualche nuvola di passaggio si farà vedere tra pomeriggio e sera a ridosso dei rilievi, ma con assenza di precipitazioni. Clima estivo, su Roma si raggiungerà una temperatura massima di 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Drive time!
8: Gerdaie sia con te!
9: È un regalo.
10: Dimensione suona Roma.

0: pizzeria location, certo, lo sai, insieme a Wiz Khalifa. Mandami la tua posizione, che è sintomatico anche lì. Vediamoci, famo roba, insomma. Allora, sentiamo invece perché sono fortunati i nostri ascoltatori. Sonia da Anzio dice: ciao donne, io mi sento fortunata perché in questo momento ho preso il mio nipotino e quando sto con lui mi fa cambiare totalmente la giornata. Proviamo a sentire il nostro numero di telefono, motivi che ti rendono.
1: Sono Ivano.
0: Ciao Ivano.
1: Mi sento fortunato oggi perché ho conosciuto Jessica.
0: A Jessica.
1: Ci siamo sposati 10 anni fa.
0: Sì.
1: E mi sento proprio una sensazione strana, cioè quindi proprio una sensazione strana,
2: bene.
1: Ma bella però. Ciao ragazzi, ciao da Ivano.
0: Ciao Ivano.
2: Non ce la faccio più.
0: E lo capisco comunque, sono Jessica e sono Ivano. Va bene, comunque andiamo avanti. Motivi della vostra fortuna.
3: Ciao, sono Franca, chiamo da Roma.
0: Ciao Franca.
3: Mi sento fortunata perché ho un uomo speciale che mi ama da 37 anni.
0: Ma che bello. Però Franca, potevi dirci il nome, insomma potevi dedicarglielo questo pensiero facendoci sapere il suo nome. Il numero per tutti è il 393 0119 119. Vi sentite fortunati? Diteci perché. Arriva Joel Corry con Wishbone.
4: Drive time. Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

dicono che negli anni 70 era stata affidata la voce della signora Huck, poi nel 95 tutti impariamo a conoscerlo nella versione cantata dalla voce di Lauryn Hill dentro il brano dei Fugees, omonimo titolo, e invece nel 96, l'anno successivo, Regina lo porta nelle discoteche in questa versione remix, ma il titolo rimane lo stesso, Killing Me Softly. Sono Don Cash, questa è Dimensione, sono Roma, voi siete il pubblico più bello del mondo, io sono grato di essere

0: qui, ma voglio sapere per cosa vi sentite fortunati voi. Ciao Don Cash, ci siamo conosciuti a Nettuno. Mi sento fortunato perché ho un lavoro, sono arrivato a 66 anni in salute e sono fortunato perché ho una moglie e una figlia che mi amano e amo da impazzire. Tutte le altre cose sono bazzegole. Un abbraccio a te Don Cash da parte di Giulio. Ma grazie Giulio.
1: Drive time.
2: Che erdaie sia con te.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: E dalla musica di ieri, passando per quella di oggi, noi qui dentro Dimensione Suono Roma, fidatevi di Don Cash, non ci accontentiamo. Noi vogliamo la musica di domani.
1: In che senso?
0: Che quando sentite la parola novità stiamo per scommettere sulla musica del futuro, anche se sono delle certezze. Planet Funk insieme a Steve Edwards, Rewind My

0: Mind, l'ultimo brano firmato Stevie Edwards e Private Funk, la nostra novità. In casa dimensione suona Roma con lo zio Don Cash, motivi per cui i nostri ascoltatori si sentono molto fortunati. Ciao.
1: Io sono Katia da Roma.
0: Ciao Katia.
1: Io mi ritengo fortunata perché nonostante sia single da 9 anni, perché sono rimasta vedova.
0: Ah, mi spiace.
1: Ho però una figlia meravigliosa, okay. Che non vive più con me, convive, quindi vivo da sola con il mio cane, ma la cosa che mi fa sentire fortunata è con il mio stipendio da sola, in affitto, con tutte le spese che tutti hanno, io riesco sempre a farcela da sola. E il fatto di riuscire a fare tutto da sola mi rende orgogliosa di me stessa e fortunata. Fortunata perché tanti, nonostante facciano magari salti mortali, non ci riescono. Io, anche tirando la cinghia, ma neanche tanto, riesco a pagare tutto, le mie cose, di tutti, quelli che hanno tutti, e a vivere in maniera più che decente.
0: Di potersi permettere il lusso di non avere pensieri è già un lusso grande, ce ne vuole. Quindi essere orgogliosi di se stessi ogni giorno è importante.
1: Quindi,
0: brava.
1: Quindi sono felice. Oh. Sono felice per quello che la vita mi dà e per quello che riesco a raggiungere da sola, senza dover chiedere nulla a nessuno.
0: Brava.
1: Grazie, ciao, buona serata e un bacione a tutti.
0: Meraviglioso, mi piace tantissimo questo pensiero e anche il retropensiero che ti accompagna, cioè essere orgogliosi di quello che si fa, le cose normali diventano speciali. Sonia è felice perché con il nipote.
2: Ciao, sono Franca, chiamo da Roma.
0: Ciao Franca.
2: Mi sento fortunata perché ho un uomo speciale che mi ama da 37 anni.
0: Ma che meraviglia, che bello, però potevi dirmi il nome, io mi sento fortunato ad avere voi e grazie di essere qui.
3: Hi guys.
0: Oh, yeah.
3: It's Lunedon.
0: Confermo.
3: It's Traumedon.
0: Confermo.
3: And this is the King of Dry Time. Ladies and gentlemen.
0: Oh yeah.
3: Don Cash.
0: Grazie di cuore.

0: Animal, che sai? Gli occhi di gatto delle nostre amiche. Siamo delle nostre amiche, in tutti i sensi. Abbiamo... Allora, ragazzi, proviamo a sentire i nostri amici, le nostre amiche al nostro numero di telefono. Mi state raccontando qual è il motivo per cui vi sentite grati quest'oggi?
1: Io sono grato perché domani dovevano essere 2 anni che mio padre non c'era più. Si era sentito male il 15 di settembre del 2024, diciamo, mi ha detto che non sarebbe arrivato un giorno dopo. Invece domani abbiamo già preso la torta e festeggiamo che sono passati 2 anni e lui è ancora qua.
0: Che bello.
1: Un saluto da Yuri da Montemerano.
0: Bravo Yuri, never give up, mai darsi per vinti e soprattutto continuare a lottare. Immagino che sia una cosa meravigliosa, come l'amica di prima che diceva che festeggia il compleanno insieme a noi, chi si è appena ripreso, come il nostro amico Ivan che dice: io ho avuto veramente dei brutti momenti, mi sento fortunato ad averli superati. Insomma, se siete qui sorridete, ragazzi, perché se avete una macchina vi lamentate del traffico, se avete una casa vi lamenterete delle bollette, se avete dei figli vi lamenterete del chiasso, ma la realtà dei fatti è che siete fortunati perché avete una casa, un lavoro, delle bollette, dei figli. Quindi guardate il lato positivo, cambiate, switch the point of view, switchate il punto di vista e vedrete che tutto vi farà sorridere. Qual è il motivo per cui vi sentite fortunati? Ad esempio, io mi sento fortunato a stare qui al lavoro con voi, il pubblico più bello del mondo, ad essere ancora vivo in salute, e fra 3 giorni è il mio compleanno. E quindi, e dai!

0: Wow, All of Me, John Legend, la versione mix fatta da Tiësto, uno dei brani di amore più belli mai scritti al mondo.
1: Franchi!
0: Yeah, ciao!
1: E io me lo ricordavo che era il tuo compleanno, 3 giorni.
0: Il 17.
1: Il 6 è stato il mio di compleanno, auguri. Oggi è quello del mio compagno Marco.
0: Auguri anche
1: e
0: a lui.
1: E 3 giorni è il tuo, me lo ricordavo, Donkey. Un abbraccio, un saluto a tutti da Valentina, mio cicci.
0: Ma grande, Vale, mega bacione a te, a tutti gli amici e le amiche che sono stati con noi. Fortuna per me essere qui in vostra compagnia. E questa fortuna si ripete tutti i giorni, anche domani, dalle 16 alle 19. Ma fortunelli che non siete altro, fra un attimo arriverà Lorenzo Palma. Quindi, da parte di Don Cash è tutto. Peace out and I love you.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Che erdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni

0: Edizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
1: Andiamo in redazione, subito le notizie dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Francesco Certo. Oasis a Roma, finalmente c'è la data, anzi ci sono le date, sono 2, 29 e 30 luglio del 2027 all'Olimpico. I fan dovranno obbligatoriamente registrarsi entro giovedì 17 settembre alle 17 per l'acquisto dei biglietti. Non sarà prevista infatti alcuna vendita generale né altre prevendite pubbliche. I prezzi dei biglietti varieranno da 92,29 euro a 276,86. È un traguardo importante per tutta la città, scrive sui social l'assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato. Tragico incidente sul lavoro nel primo pomeriggio ad Ostia. Un operaio impegnato ad eseguire lavori in quota in un cantiere di via Forni ha perso la vita precipitando da un cestello della gru da un'altezza di 4-5 metri. Ferito in modo non grave un suo collega. Sul posto di sanitario del 118, personale espressa, lei carabinieri, è stata circoscritta alla zona. La procura di Roma coordina le indagini. Shock a Guidonia, era all'interno della cella frigorifera, ormai senza vita, è stato ritrovato così stamane il corpo di un 60enne cinese a Guidonia Monteceglio. Sul caso indagano i carabinieri di Tivoli. Il rinvenimento del cadavere è avvenuto all'interno di un'azienda specializzata nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacchi, con sede al civico 6 di via Fermi, nell'area di Sette Ville di Guidonia. Dall'ispezione medico-legale iniziale, il corpo non presenterebbe lesioni da morte violenta, al momento non si esclude un malore, probabilmente dovuto ad uno sbalzo termico. Disposta all'autopsia, la vittima, che viveva nell'azienda, lavorava come guardiano. L'addio a Emma Bonino, domani alle 12.30 in Protomoteca, le esequie di Stato in forma laica della combattente radicale. Ai funerali di Stato deliberati stamane dal Consiglio dei Ministri parteciperanno Mattarella, Meloni e il Presidente del Senato La Russa. Le chiusure affidate a Prodi ed Enrico Letta. La Camera Ardente oggi tra gli altri anche Conte e Giachetti. Dalle 19 una veglia laica con la Schlein. Il calcio, la Roma in campo a Torino, Gasp schiera dall'inizio Balerdi, Pisilli e Molina, davanti ci sono Dybala, Sulé e Malen. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Che succede? Che succede negli Stati Uniti? Voi direte, che succede? Il solito, immagino, no? Certo, ci si avvicina alle elezioni di medio termine di martedì 3 novembre, lì si deciderà la parte finale del percorso presidenziale di Donald Trump, che se perderà la maggioranza dei repubblicani in tutti e due i rami del Congresso sarà un presidente privo di reali poteri e in conflitto comunque con l'organismo parlamentare, col Congresso, con la Camera dei Rappresentanti e il Senato, che non gli farebbero passare nulla, e probabilmente viceversa ci sarebbe un conflitto continuo che paralizzerebbe gli Stati Uniti. Per questo, in vista di quel primo martedì di novembre, da qui ci separa evidentemente un mese e mezzo, la tensione cresce. Ma c'è anche qualcos'altro, perché in realtà il Trump, che si vantava di essere pronto a chiudere la guerra principale, quella d'Ucraina, in 48 ore, e si vantava di aver chiuso quella di Gaza con il Board of Peace, non solo si ritrova con le due guerre entrambe di fatto aperte, ma nuovi focolai e forti, Hormuz e anche la guerra di Houthi e Arabia Saudita. Un mondo che tra l'altro gli si ritorce contro dal punto di vista degli effetti collaterali che raggiungono la grande nazione americana sotto forma di crescita ormai incontrollabile del costo energetico, sia per quanto riguarda il petrolio sia per quanto riguarda il gas, ma anche per il rendimento dei buoni del tesoro americano, i T-bond, che sono arrivati al massimo dal 2023 a questa parte. Non precisamente il miglior biglietto da visita per un presidente, a cui il cittadino medio americano, secondo quanto dicono le cronache, rimprovera proprio grandi promesse, ma poi una situazione che è peggiorata in questi ormai due anni da che fu eletto appunto Donald Trump presidente a scapito di Kamala Harris. Non c'è rimpianto per chi ha perso le elezioni, c'è per molti l'evidenza di un abbaglio. Questo è stato, credere che Trump avesse una bacchetta magica. Per ora prende solo a bacchettate le speranze dei suoi cittadini.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
1: time it is. Sono le 19 un minuto.
3: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Un quasi fresco lunedì 14 settembre, sono

0: il rooftop ancora aperto, perché siamo ritornati in terrazza per respirare quest'aria un filino naturale settembrina e per dare un'occhiata a quelle che sono le iniziative in città, e fra poco ovviamente lanceremo anche il tema della sera.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 93.

concerti proprio nel weekend. È stato un fine settimana intenso, con da un lato il super doppio concerto di Jovanotti e dall'altro con questo festival incentrato sulla musica elettronica e i suoni sperimentali. Buona serata a tutti, inizia la nuova settimana di eventi, di cose da vivere in città, come al solito pronti a raccontarli tutte le sere nel rooftop, quindi nel salotto estivo di Dimensione Soro. Ma per il momento questo della ripartenza delle scuole, quindi vuol dire spese per chi ha dei figli che vanno a scuola, incentrate principalmente sulla cancelleria ma anche sull'abbigliamento, perché vuoi non indossare qualcosina di nuovo quando vai a scuola. Quando arriva poi un po' il freschetto e cambia la stagione, i negozi sono invasi da tutti i capi autunnali. Spesso e volentieri ci entriamo per comprare tutt'altro, compriamo continuamente oggetti superflui, spinti dal marketing, dalla noia, dal desiderio di gratificazione istantanea. Quindi spesso cadiamo proprio nella trappola dello shopping d'impulso o dell'effetto Diderot, che prende spunto dal nome di un filosofo francese ed è un meccanismo psicologico per cui l'acquisto, diciamo, di un nuovo bene ne trascina con sé altri per mantenere un senso di coerenza e estetico oppure sociale. Tema della sera: tu cos'è che compri spesso anche se non hai bisogno? Cioè, tipo, a casa sono pieno di scarpe, di profumi, di quegli oggetti che ogni volta che ne vedi una nuova ti devi comprarlo, anche se poi sicuramente non ti serve. Qual è quell'oggetto? 393 0119 119 con i messaggi vocali.

0: entusiasmate dal 90 da oggi insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, il nostro rooftop estivo, il nostro salottino dell'estate per parlare di oggetti che compriamo anche se non abbiamo bisogno. Cioè, tu cos'è che compri spesso anche se non ti serve? Perché poi si va un po' in fissa per alcuni beni, alcuni tipi di prodotti. Buonasera.
1: Ciao, sono Gadia.
0: Eccoti.
1: Io una cosa che compro, diciamo, quasi tutti i giorni
0: è il
1: bagno schiuma. Anche se a casa sono in vasa di bagno schiuma, io ovunque vado devo comprare un bagno schiuma nuovo.
0: Sì, formato piccolo, grande, cioè medio, mi auguro medio, perché sennò tutti grandi.

0: settembre è un mese facile, diciamo, per chi ama gli acquisti compulsivi. Ci sono tutta una serie di cose interessanti. La cancelleria scolastica, vogliamo tralasciare quel mondo lì della cancelleria. Tu cos'è che compri spesso anche se non ne hai bisogno? E questo è il tema da sviluppare con i vostri messaggi al 393 0119 119.
1: For you, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
5: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Oh my car!
9: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
10: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.

0: fino al 21 settembre. Peroni, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati PIM, di per famiglia d'ora, di risparmio, di qualità.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio. Una serata dunque gradevole con cieli sereni.

0: pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la regione. Tempo stabile e prevalentemente assolato, i cieli risulteranno sereni o al più qualche nuvola di passaggio si farà vedere tra pomeriggio e sera a ridosso dei rilievi, ma con assenza di precipitazioni. Clima estivo, su Roma si raggiungerà una temperatura massima di 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Allora, buon lunedì a tutti insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 qui in salotto. Ovviamente la versione estiva, acquisti compulsivi, ma intanto quattro ore da ascoltare senza interruzione.

0: My Lover, 19:30, 3 minuti, salotto estivo di dimensione solo Roma, ovviamente comodi, rilassati, in terrazza, finita la prima giornata lavorativa e tra l'altro prima giornata legata alla scuola, poi ovviamente ritorniamo sull'argomento. Settembre, mese perfetto per lo shopping, chi ama lo shopping d'impulso o diciamo sotto effetto Diderot, che prende spunto da un nome di un filosofo francese, questo è un momento migliore. Tu compri spesso anche se non hai bisogno, che cosa esattamente? I vostri messaggi vocali al 393 0119 119.
1: Buonasera, no?
0: Buonasera.
1: Cosa che io compro sempre compulsivamente, sì, ogni volta, come se io non ne avessi mai bisogno, cioè come se ne avessi bisogno perché a casa non, certo, ce n'è più, sono penne, ah, e blocchi di carta, sì, sempre. Meno una cinquantina d'euro al mese.
0: Ecco, questa è la cosa che io amo alla follia, tutti i prodotti di cancelleria, cioè ovviamente non andando più a scuola, pennarelli, quelle, cioè se potessi comprare anche i pastelli, sono un po' in fissa con questo. Qual è quel prodotto, quel bene che tu acquisti anche se non hai bisogno? 393 0119 119, i vostri messaggi vocali su WhatsApp.

0: ma il ritmo della capitale, torniamo tra poco.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do uno io.

0: Di Romana Auto, oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia. Scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
4: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
5: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.

0: Cheers del pezzo di The Weeknd con Ariana Grande su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di acquisti e shopping compulsivo, quindi acquisti fatti un po' così per istinto, ecco.
1: Ciao Lorenzo.
0: Buonasera Arianna.
1: Che cos'è,
0: eccoti.
1: Che compro io?
0: Scarpe.
1: Tante. Quando vedo le scarpe io non capisco più nulla. Ho una cabina armadio solo per le scarpe. Ne ho di tutti i tipi, alte, basse, sneakers. Qualsiasi cosa, come vedo le scarpe io impazzisco. Mio ex marito mi chiamava Imelda Marcos per quante scarpe

0: Purtroppo non riesco a resistere. Vabbè,
1: così.
0: Un abbraccio da Renzo, buona serata.
1: Ciao, buona serata anche a te. Il tema di questa sera riguarda proprio lo shopping compulsivo, ne parlavamo prima, c'è anche l'effetto Diderot, cioè quel meccanismo psicologico per cui acquisti un nuovo bene e di conseguenza ne vuoi acquistare altri per mantenere, diciamo, quel senso di coerenza estetico e sociale. Tu cosa compri spesso anche se non hai bisogno? 393 0119 119 su WhatsApp. Dimensione Suono Roma. Un vento vagabondo.

0: Canzone Sono Roma, il ritmo della capitale, quando parliamo di acquisti impulsivi, cioè oggetti che compriamo anche se non ci servono e soprattutto quando
1: ciao
0: non
1: Lorenzo,
0: ci servono.
1: Ciao Lorenzo, come stai? Sono la prof. Fruciaria, buona serata a tutti, bella scuola iniziata, oggi
0: sì,
1: già iniziato con una classe che non conoscevo, quindi abbiamo fatto le prime presentazioni, poi pian piano rivedrò anche gli altri ragazzi che già conosco, insomma abbiamo preso a pieno ritmo.
0: Bene,
1: io ho una casa molto piccola, per cui è piena di libri, ecco questa è la prima cosa.
0: Bello.
1: Libri letti anche più di una volta, altri ancora da leggere, ma
0: bene,
1: io vorrei tanto farlo ma non ho la concentrazione giusta e poi mi addormento perché sono molto stanca. Io quindi non mi posso permettere di fare spese extra di cose che non mi servono, io devo avere sempre a portata di mano tutto quello che mi serve e non di grande quantità, perché non c'entra proprio in casa,
0: per cui
1: è proprio una questione di spazio. Un abbraccio e grazie per la compagnia.
0: Mi piace questa filosofia, ho la casa piccola, non posso permettermi di comprare delle cianfrusaglie, degli orpelli, cose inutili che non servono.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Allora, sera da Francesco Certo, aveva 49 anni, l'operaio edile è morto nel pomeriggio precipitando dalla gru sulla quale lavorava con un collega in via Forni nella zona ponente di Ostia. Entrambi italiani si trovavano ad un'altezza di circa 5 metri quando il cestello si è rotto. Il collega, 46enne, riuscito ad aggrapparsi al parapetto di un balcone, è stato salvato dai condomini che lo hanno afferrato in tempo. Trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Grassi, è ricoverato in condizioni non gravi. Shock a Guidonia, trovato senza vita all'interno della cella frigorifera di un'azienda specializzata nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacchi. Un 60enne cinese, sul caso indagano i carabinieri di Tivoli. Dall'ispezione medico legale iniziale, il corpo non presenterebbe lesioni da morte violenta. Al momento non si esclude il malore, probabilmente dovuto ad uno sbalzo termico. Disposta all'autopsia, la vittima lavorava come guardiano nell'azienda. Nella casa di via Poma c'era qualcuno nascosto, lo sostiene Paola Cesaroni, sorella di Simonetta, in un'intervista a Repubblica. Alla vigilia dell'uscita del libro In nome della verità, scritto con Igor Patruno, a 36 anni dall'omicidio, Paola torna sui misteri ancora senza risposta. C'erano 3 strisce di sangue dietro la porta, poi sono sparite. O è stato il killer o uno che era già lì per ripulire, racconta. Gli Oasis a Roma, sono 2 le date romane all'Olimpico, 29 e 30 luglio del 2027. I fan dovranno registrarsi entro giovedì 17 alle 17. Non sarà prevista alcuna vendita generale né altre prevendite pubbliche al di fuori di questa modalità. Prezzi da 92 a 276 euro. Javier Bardem riceverà il premio alla carriera durante la festa del cinema di Roma. L'attore spagnolo riceverà il premio dalle mani del regista Oscar Paolo Sorrentino. Calcio, la Roma in campo a Torino, in corso la ripresa. All'intervallo vantaggio per Gasper 1-0 grazie al gol di Malen. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time it is. Sono passati

0: di acquisti compulsivi, entriamo in profumeria, compriamo un profumo anche se non abbiamo bisogno, perché così desideriamo, cioè, l'acquisto. Poi abbiamo visto l'effetto Diderot, che è quello che ti porta a comprare ancora più cose. Ne compro uno bello, ne voglio tanti altri belli. Fra poco ritorniamo sull'argomento con i vostri messaggi.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2005.

0: online nella sera di Dimensione su Roma Il Ritmo della Capitale, quando parliamo di acquisti compulsivi, cioè vediamo quella cosa lì e non ne possiamo fare a meno, magari ne abbiamo una caterva, però è così.
1: Ciao Lorenzo, la cosa che compro più spesso ogni volta che vedo una libreria, libri, sempre libri, libri.
0: Bello,
1: e poi la finisco con Tre Uomini e Una Gamba, ecco. Ne compro 100 al mese e non ne ho visto sbagliare uno.
0: Bene, è bellissimo.
1: Però prima o poi li leggerò tutti,
0: dai,
1: quando andrò in pensione forse. Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Ci sta, perché poi il libro fa anche un po' arredamento, no? La copertina, giochi un po' con il design, l'interior design di casa, e poi prima o poi insomma i libri verranno letti sicuramente. Intanto settembre è tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate, garantite Toyota e Lexus. Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontini a 591 e di via Casilina Angolo Gra. Le offerte sono online su gruppo 0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Marrakesh e Guè, Casini.
4: Casini Rasta, Casini Daba, Casini giù in mezzo alla via.
3: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. New music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
10: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
11: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
12: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
13: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
12: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
13: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: Super tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Supermercati Pim, Iper Family Agora,
1: di risparmio, di qualità. Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
3: Dimensione suono Roma, meteo.
4: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata dunque gradevole con cieli sereni e tersi, e per la giornata di martedì l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la regione, tempo stabile e prevalentemente assolato, i cieli risulteranno sereni o al più qualche nuvola di passaggio si farà vedere tra pomeriggio e sera a ridosso dei rilievi ma con assenza di precipitazioni. Clima estivo, su Roma si raggiungerà una temperatura massima di 30 gradi. Dettagli sulla app di Trevi Meteo.
5: Energy Music. Dimensione suono Roma. Il ritmo della

0: Carla Di Miele, che si fosse sposata con il fidanzato Michael Polanski. Invece, insomma, dopo un po' di tempo in cui non si avevano notizie, è venuta fuori la notizia che è diventata mamma. Tra l'altro è stata paparazzata anche dal tabloid americano Page Six con in braccio appunto il neonato. Per la sentita della sera di Dimensione su Roma Il Ritmo della Capitale, e fra poco si ritorna ad affrontare l'argomento acquisti compulsivi di diverse cose non troppo utili.
1: Dimensione suona Roma. You make me feel alive again.

0: oggetti, capissimo, anche se non ci servono. Buonasera a Lorenzo, Teresa, io sono una di quelle che fa shopping compulsivo di quaderni. Che meraviglia, la cancelleria in generale piace un po' a tutti, con copertine particolari e fantasiose. Ne ho decine a casa, ma non riesco a fermarmi perché sono particolarmente attratta dal colore, quindi dalla particolarità del disegno. Quindi lei, non so se è amante del journalist, di tutte quelle cose che si fanno con la carta, no? Con gli stickers, insomma, cioè, essendo amante del colore è probabile. Stiamo parlando di oggetti legati non solo ovviamente alla cancelleria, per esempio le scarpe vanno moltissimo.
1: Una delle cose che compro in maniera compulsiva, perché è più forte di me, sono le piante. Non riesco a farne a meno.
0: Belle le piante, beh, le piante è un'altra cosa molto molto carina. Altro messaggio per chiudere il cerchio.
2: Buonasera,
0: ciao, buonasera.
2: Eccoti. Io sono malata per le Converse Runstar, ne ho 12 paia.
0: Bene, ecco.
2: Anche quando non mi servono e magari escono dei colori diversi, io le acquisto.
0: Compre così,
2: malatissima.
0: Vabbè.
2: Ciao.
0: E la fissa, ognuno di noi ha le proprie fisse.

0: di Canto d'Amore con Marco Vengoni nella sera di Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. A settembre da Carpoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna, e in più solo da Carpoint hai anche tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Che erdai e sia con te.
2: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
3: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
2: e ora
3: e poi un sacco freddo.
2: Giusto, e stare con Dimensione Sonora per Don Cash è un sacco bello.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
9: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
10: Che entusiasmo!
9: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
10: Te ne do uno.

0: auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
2: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Oh my car!
4: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

Dimensione Solo Roma, a proposito di Sample nel Sample, perché sotto c'è Gangsta's Paradise di Cuglio, che si riferiva già a un capolavoro di Stevie Wonder degli anni 70 che era Gangsta's Paradise, e loro insomma l'hanno recuperata per diciamo creare il tema musicale di una novità interessante per la stagione autunnale. Ubersank.

0: Nucleari, redazione pronta e fra poco le notizie dalla capitale.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Bentornato Francesco Certo, le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco Certo. Il capo dello Stato Mattarella e la Premier Meloni saranno domani in Campidoglio per l'ultimo saluto a Emma Bonino. Funerali di Stato in forma laica ai quali prenderanno parte le più alte cariche dello Stato, i leader politici, la galassia radicale, ma soprattutto società civile e tanti cittadini. A Camera Ardente chiusa è scattata ed è in corso una veglia civile con diversi personaggi della politica e della cultura. La cerimonia di domani in Protomoteca sarà trasmessa in diretta TV e potrà essere seguita sul maxi schermo in piazza del Campidoglio. Aveva 49 anni l'operaio edile morto nel pomeriggio per precipitando dalla gru sulla quale lavorava con un collega in via Forni nel

0: La zona ponente di Ostia. Entrambi gli italiani si trovavano a circa 5 metri d'altezza quando il cestello si è rotto. Il collega di 46 anni è riuscito ad aggrapparsi al parapetto di un balcone e è stato salvato dai condomini che lo hanno afferrato in tempo, trasportato al Grassi e ricoverato in condizioni non gravi. Studi chiusi e visite a rischio per 2 giorni anche a Roma e in tutto il Lazio. I medici di base scioperano per 2 giorni, domani e mercoledì 16, un'iniziativa lanciata dal Sindacato Medici Italiani per protestare contro l'accordo nazionale firmato il 23 giugno sulle case di comunità e l'obbligatorietà per i medici di famiglia di prestare servizio per 6 ore settimanali in queste strutture. Dalle 10 alle 13 nella sede del sindacato in via D'Alando, un'assemblea generale aperta a tutti i medici del Lazio. Oasis a Roma, ci sono le date ufficiali, si esibiranno all'Olimpico il 29 e 30 luglio del 2027, i fan dovranno registrarsi entro giovedì alle 17, non prevista alcuna vendita generale né altre prevendite pubbliche al di fuori di questa modalità, prezzi da 92 a 276 euro. Calcio, la Roma vince 2-0 a Torino e a segno per la 6ª volta in stagione Malen nel finale Pisilli. Giallorossi primi da soli a 12 punti aspettando Inter Udinese. Nell'altra partita il Como ha battuto 2-1 il Parma e ora affianca al Lazio 10 punti in classifica. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
1: time it is. Pochi secondi alle 21.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Ancora buona serata a tutti, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 c'è il nostro bel salottino estivo, siamo sul rooftop, ovviamente un salotto fresco, viste le giornate che sono decisamente migliori rispetto a qualche settimana fa, tanti gli appuntamenti da vivere in città, tanti live, adesso ritorniamo negli anni 90 e lo facciamo con

Metal, appena ascoltato su Dimensione Suono Roma e Ritmo della Capitale. Parleremo anche di concerti nell'arco di quest'oretta insieme, perché ce ne sono diversi da segnalare nei prossimi giorni. Intanto festival legati all'arte, alla musica elettronica e poi soprattutto agli eventi di settembre in luoghi meravigliosi tipo Palazzo delle Esposizioni. Fra poco parleremo anche di

lettera di dimensione solo Roma, il ritmo della capitale. Settembre, sempre un mese importante per le iniziative, per gli eventi. In questo caso c'è un evento molto carino, un format culturale nuovo a Palazzo delle Esposizioni, che una tre giorni, praticamente 17, 18, 19 settembre, che porterà le arti visive, la musica, la tecnologia, quindi trasformerà temporaneamente un luogo e un'istituzione culturale in un club. Artisti, producer e performer prendono possesso dello spazio, dando vita a esperienze in cui l'arte contemporanea e il club si incontrano. Ci saranno tre direzioni: il fermento creativo della città, la club culture contemporanea, la French Touch, il suono che non riempie le sale.

E quindi anche l'aspetto, quello più artistico, con un'installazione che è l'Art Takeover di Mageia, un site specific che interpreta volumi, superfici e prospettive di palazzo dell'esposizione attraverso una selezione rielaborata dei lavori più significativi, diciamo, dello studio. La prima notte, tra l'altro, affonda le radici nell'energia della capitale, un set con in console Jamie Tates, ci sarà Sign, Genesis, ci sarà Frenetic, White Trash, quindi una celebrazione proprio del panorama musicale romano dentro un'architettura che non ha mai ospitato assolutamente un evento di questo tipo, quindi sarà interessante. 17, 18 e 19 settembre proprio qui in città.

0: concerto di Mageia, questa tre giorni dove la musica French Touch avrà il suo ruolo. Anche Martin Solveig, appena sentito con Hello. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio: il finanziamento è anticipo zero e interessi zero, e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala proprio CarPoint. Un esempio: la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai adesso sul sito carpoint.it per scoprire le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
2: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
3: Oh my car!
4: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro.

0: 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20,
1: speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Romana Auto.
2: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva?
4: Dal 12 al 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romanatrattinoauto.it.
5: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
6: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
5: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
6: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it. Let the vibration take you down.

1999, nella sera di Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, 21:30, sicuramente notizione importante sulla quale si parlerà molto nei prossimi giorni: l'arrivo degli Oasis e la conferma del loro doppio live allo Stadio Olimpico giovedì 29, venerdì 30 luglio. Finalmente dell'anno prossimo loro saranno presenti qui in città con un super live molto atteso, di cui si è parlato tantissimo. Conferme che arrivano dopo giorni e giorni di dubbi, di indizi. I biglietti saranno in vendita nell'arco di 3 giorni, quindi venerdì 25, sabato 26, domenica 27 settembre. Per prenderli sarà necessario registrarsi online entro giovedì 17 alle 17 ora italiana, ma non sarà assicurato l'acquisto, che si registra praticamente sarà selezionato in modo così casuale e riceverà un codice per comprare i biglietti. Come dire, tempi moderni.

0: Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto, dammi.

0: biglietti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Oh my car!
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
9: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
8: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GTL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
9: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

Heart nella sera di Dimensione Sonora, ma il ritmo del capitale, siccome non mi piace lasciare messaggi di chi partecipa assiduamente al rooftop, al salotto, si parlava prima di acquisti fatti un po' così, acquisti compulsivi, ne approfitto per salutare Rita. A proposito di cose compulsive, lei compra tutti gli oggetti della S Roma, portachiavi, quello, insomma, tutto quello che, cuscino, felpa, pantaloni, giacca, che ne so, la classica felpetta col cappuccio, quindi mi sembrava giusto, insomma, farle un saluto visto che ci ascolta ogni sera.

4 su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Primo giorno di scuola oggi, c'è una bella serie che parla proprio dell'argomento scolastico, che si chiama FOMO ed è il titolo di questa serie televisiva realizzata da Pietro Daviddi e David Gallerano, che racconta la storia praticamente degli studenti. Per un anno scolastico le telecamere sono entrate in classe del quinto anno del liceo linguistico Vittoria Colonna, proprio qui a Roma, e hanno seguito fino al giorno della maturità i ragazzi dell'istituto. Quindi non è una fiction, non è un documentario, è una sorta di diario collettivo dei ragazzi di 18 anni nell'ultimo anno della loro esperienza scolastica, per cui insomma l'adolescenza, la stagione in cui si cerca un po' l'autostima, quindi tutte la FOMO è un argomento ormai assodato assolutamente, e poi l'utilizzo delle parole della nuova generazione, quindi i vari significati, viene raccontato proprio tutto nel dettaglio.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Lo sapete che il nostro rooftop, cioè si chiude qui parentesi ovviamente legata a quelli che sono eventi in città, i nostri temi, però portiamo avanti il tutto con un viaggio che ci permette di esplorare la dance degli anni 90-2000.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Rhythmic History Extended Version.
0: Un viaggio che vogliamo fare almeno un paio di volte al giorno per riassaporare la dance degli anni 90, ma anche gli anni 2000, e dal 2000 Bumblebee, per esempio, di Crime of Passion. E ripartiamo proprio con quell'annata lì. Un personaggio decisamente molto divertente, un personaggio queer, Billy Moore. La risentiamo subito con

0: con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
1: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
5: Rhythmic History, Extended Version.
6: Ancora buona serata a tutti. Lunedì di Dimensione solo Roma con Alla Dance degli anni 90, degli anni 2000, Magic Box di Carry On. Siamo proprio nel 2000, poi 1990 la partenza è affidata a Vanilla Ice, che prese come sample un pezzo iconico, una collaborazione fra Queen e David Bowie che si chiamava Under Pressure. Questa è Ice Ice Baby.

Un capolavoro del 1992 degli Snap, sto parlando di Rhythm is a Dancer. Prima di essere pubblicato ufficialmente come singolo, fu provato di nascosto in una discoteca per vedere un po' la reazione del pubblico. Delirio sulla pista, e da lì decisero proprio di farlo uscire come singolo. Ripartiamo da Alexia e W, questa volta insieme per Me and You.

0: dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Torniamo a parlare del principe George che ieri ha affrontato il suo primo giorno di scuola a Eton.
2: Io ho uno dei miei migliori amici che è Sciarbale dentro a Eton, no? E ha detto che di creazione lui è andato là, si è preso una bella pizzetta rossa con la maionese. Dice che è entrato, amico mio, ha fatto George, che te vi?
1: Poi ha fatto segnare.
2: Perché... Gli ha detto, ma paga mi paga.
3: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Rhythmic History Extended Version.
9: In arrivo fra poco Marcus dalla 2001 Electronic. Risentiremo anche i Madhouse, quindi parliamo di un pezzo del 1989 di Madonna che fece molto discutere, soprattutto per il video considerato un po' blasfemo. Sentiremo la versione, quella più club, uscita invece nel 2002.

0: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Siamo arrivati in fondo almeno per questa notte. Fra poco i cartoons di Duda, Livino Maion per Freddie Mercury. In arrivo fra le prossime hit. E ripartiamo da un grande capolavoro di Prezioso featuring Marvin, che recuperava Voglio Vederti Danzare di Battiato. Per quanto vi riguarda tutti, io sono Lorenzo Palma. L'appuntamento con me per domani mattina a partire dalle 5.

Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.

serata del lunedì di Dimensione Suono Roma per chi ha tanta, davvero tanta voglia di divertirsi con le hit più ritmate del momento. Buona serata da Gianmarco, un'oretta insieme fino a mezzanotte con un sacco di energia, con un sacco di hit, ripartendo da quella di Purple Disco Machine.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: Attenzione, perché la musica dance non lancia soltanto messaggi di festa, di divertimento, ma ogni tanto ci sono anche quelli positivi, quelli ottimisti. Per esempio li ritroviamo in uno dei dischi più ballati della scorsa estate, quello di Hugel, Moving to the Sun. Special Party.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Muralatine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Siamo dentro la seconda parte di questa serata all'insegna del divertimento qua su Dimensione Suono Roma con le hit più ritmate del momento. Il disco di Calvin Harris, Frizzantino Satisfy, arriva dopo Ornella Vanoni, Santa Allegria, il remix.

0: tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Sogni missioni suonoroma.it.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
0: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
4: Amici miei, come dico sempre.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Geperrino De Niro, questa è Dimensione Suono Roma. Fino alle 3 saremo insieme. Il lunedì ormai è passato perché inizia un nuovo giorno. Possiamo dire buon martedì a tutti.
2: Esatto, e la cosa più bella di questa notte è che ci siamo appena lasciati il lunedì alle spalle. Iniziano adesso 3 ore ricche di buona musica, i nostri contenuti inediti. Riascolteremo gli highlights del mattino e soprattutto il mio nuovo romanzo. Oggi un romanzo adulto, un romanzo di violenza, dai. Ecco.
1: Comunque, a proposito di highlights, riascolteremo quello che è successo durante l'arena del mattino e dobbiamo dirvi che è stato un disastro.
2: Strapalcioni a go-go, restate qui.
0: Dimensione Suono Roma.

0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Televisione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un ragazzo sta viaggiando in macchina con il papà, a un certo punto sull'autostrada il papà deve fare pipì, si ferma da un'area di sosta, lui scende e si avvia verso un praticello lì vicino. Mo però passano 3, 4, 5 minuti, a un certo punto il figlio dalla macchina fa: e dai papà, ma quanto ci metti? E il padre, frugando con le mani, fa: aspetta un attimo, do mette le mani tua madre non sarò mai niente.
0: La notte
3: dei gladiatori.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Buenos dias, gringo. Benvenido, Cito. Benvenido alla rubrica novantesimo e svenuto. relazione, diciamo, della settimana passata, la settimana passata che è passata da poco, degli sport, diciamo,
4: gli sport in generale.
3: E allora vamos con la sigla.
4: Eccola.
3: Vi ho parlato in uno spagnolo paglielleronico.
4: Ma io ho capito.
3: Già, paiella, capito?
2: Non ci sono i maccheroni.
3: No, è come l'inglese, bravo, maccheronico. Perché ieri l'evento sportivo più importante è stato il Gran Premio di Spagna di Formula 1.
2: Sì. A Madrid.
3: È vero che c'è stata anche la finale degli US Open. Vinto da Zverev. È visto il forfè di Sinner, che prima del torneo, poverino, si è stirato il sopracciglio.
4: Il sopracciglio. Ci ha giocato da 1000 tornei.
3: Ho capito, allora lascia fase, perché ha fatto uno sguardo su e si è stirato il sopracciglio e quindi ha dato forfè. E i nostri azzurri, gli altri azzurri, non sono arrivati neanche agli ottavi di finale. E con estrema sincerità devo dire che sono molto felice per Zverev, perché non so se lo sapevate, ma questo ragazzo lotta contro il diabete sin da piccolo. E ogni tanto, durante una partita, è costretto ad andare negli spogliatoi per controllarsi i valori. È una cosa meravigliosa, perché poi alla fine, no, uno magari pensa sempre all'atleta, ma sta antipatico, è tedesco, è qua, oppure no, basta anche una piccola cosa. Invece no, e devo dire che i veri valori a questo punto sono per lui. Così, tornando al Gran Premio, ho visto una buona Ferrari, peccato solo per Hamilton, che dopo solo pochi giri si è dovuto ritirare per un problema ai freni. E a 370 km orari.
4: E i tacchetti lì non stringono bene.
3: Capito? Sì. È il tacchettino quello che hai capito, quello che stringe. Che filo ci hai messo questo? Perché questo dagli si stucca. Tu mi ricordi che si stucca?
4: Certo.
3: No, perché dico, insomma, i freni sono abbastanza importanti. La macchina fa 370 km orari. È come se arrivi, che ne so, stai su un aereo e a un certo punto in volo apri il portellone.
4: È brutta, se freni soli.
3: Capito, insomma, dice che fai, ciao, no, squilla e dai. È strano dirsi, ma ha vinto ancora Kimi Antonelli.
4: Non è che è strano, è forte, grande, poco da fare.
3: Lottando però fino alla fine con Leclerc, che è stato in testa per tutta la gara, però poi costretto a fermarsi ai box per il cambio gomme. E

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano Faceride!
3: Ragazzi!
2: Eccolo!
4: Che dici?
3: Oh, ma dico, ci avete fatto caso che le romane più so belle più hanno la faccia antipatica? Un pochettino.
4: Qualche volta.
5: Le famose ragazze acidelle, come cantavano i Flaminio
3: Mafia. Bravissimo. O meglio, diciamo, fanno la faccia antipatica, che dicono che è una forma di difesa, no?
4: Sì, secondo loro.
5: Perché così, evidentemente tanti uomini
3: gli romperanno le scatole,
5: e
3: insomma,
5: poi si approcciano anche in maniera molto maleducata.
3: Una volta stava il pappagallo negli anni 30, no? Che te cantava la canzone "Tanto sei bella". E quindi una volta poteva essere una cosa, ma invece "Tanto sei bella". Diventa un po' più. Così all'uomo non attraente gli passa la voglia e se ne va, diciamo così. Oppure no, più che non attraente è quello che non gli interessa a lei.
4: Non parli di noi, per carità.
3: Non mi permetterei mai di dire che Geppo mi si mette a fischiare le donne e loro scappano. No, fare male.
4: Lui è rimasto
3: nel 1982, capito? Lui è rimasto lì, e quell'anno là. Pensate che le ragazze hanno uno strumento a specchio che si chiama gnoccometro e ti dice quanto puoi tirartela in base a quanto sei attraente.
4: Sì.
5: Nei negozi di bricolage.
3: In poche parole, le ragazze bellissime in giro per Roma non ridono mai. Non sia mai che qualcuno si dovesse avvicinare per provarci, no?
5: Quindi è un meccanismo di difesa.
3: Sono partito. E poi negli anni hanno studiato varie facce da fare in base a chi ci prova. Allora, per esempio, che ne so, se te reputano brutto ma simpatico, ti fanno il sorriso finto. Se sei brutto e insistente, fanno la faccia schifata con scrutamento da testa a piedi.
4: Esatto.
3: Se sei carino e l'hai scioccata, ti fanno la faccia infastidita. Mai dare soddisfazione, per carità. Se sei bello e povero, ti guardano come per dire, che vuoi fa? Sarà per la prossima vita.
5: Esatto. Infatti, quello è il classico dei vorrei ma non posso.
3: Vorrei ma non voglio. È un po' diversa. Se sei ricco e bello, sei tu che non la guardi e lei si dispererà. Questa cosa è classica, è un meccanismo. Ma adesso la domanda sorge spontanea, no?
5: Vai.
3: Ma se ragazze belle, diciamo, ma sono mai state con un uomo?
5: No, secondo me alla fine no.
3: No.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora, leggi questa notizia. Uh-huh. Allo zoo di Londra, dopo 4 anni di tentativi di riproduzione falliti, hanno scoperto che entrambe le iene che avevano messo insieme erano maschi.
1: Se ne sono accorti perché rideva uno solo.
0: La notte.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Eccolo.
4: Allora, lavoratori.
3: Lavoratori della notte.
2: In defesa, in defesa.
4: Avete sbloccato in me dei ricordi, anche non belli, diciamo. Però un ricordo è sempre un ricordo, capito? Certo, quindi certo. Siccome prima la canzone faceva mamma, avete ricordato in me di tantissimi anni fa, quando sì. andavo ad aiutare mia mamma, capito? Che lavorava praticamente per una ditta di pulizie, uh-huh. che in gestione aveva la pulizia dei cinema, che è una cosa difficilissima. Ecco. E mia mamma puliva, ancora me lo ricordo, il fiamma e il fiammetta.
2: Che
4: non so se ci sono ancora, erano due cinema e stavano, diciamo, a Via del Corso.
2: Non credo che esistano più.
4: Non lo so, vabbè, comunque sia. E quindi mi avete sbloccato questo ricordo e non so se venire là a menarvi, picchiarvi.
2: No,
4: perché è un ricordo non bellissimo, però come dicevo, un ricordo è sempre un ricordo. E mia mamma ogni tanto mi portava con sé, mi diceva dai, vieni a guadagnare qualche cosetta così, però io poi andavo per dargli una mano. E vedevo la difficoltà di questa donna da sola a pulire una sala del cinema, perché prima c'era la moquette.
2: Sì, sì, è vero.
4: E pulire la moquette
3: non è semplice, no?
4: Non è semplice, perché poi adesso ci sono, non so, vari aspirapolvere, addirittura senza wireless, senza il cavo elettrico. Prima c'erano gli aspirapolveri, ma erano quelli veramente mastodontici, quindi diciamo che in alcuni punti non arrivavano. Io mi ricordo, mi mettevo in ginocchio e andavo a prendere le cose sotto il poltrone che
3: con le mani.
4: E mia madre dice: che sta a fare? Dico: sta e popcorn. Che mani? Ma non ci arriva aspirapolvere. Dice: ma prendi la scopa che ha la paletta, no? Solo che il problema è che la scopa che ha la paletta, quando tu scopavi i popcorn, te li portavi verso destra, te rimbalzavano, andavano verso sinistra, perché
2: sulla moquette, sì.
4: Hai capito? Sembrava che ancora schioppettavano, che stavano uscita la pentola, capito? Ed era veramente impossibile prenderle. Quindi un giorno, sapete che ho fatto? Mi sono sdraiato proprio a terra sulla moquette e mi sono reso conto che erano lagari che mi ritiravano indietro, capito? Perché però se devo essere sincero, sì. C'è ancora adesso un lavoro assurdo, diciamo, che sto facendo, uh-huh. E che non vorrei fare, però lo faccio.
3: Qual è?
4: È quello di intervenire nella vostra trasmissione. Cioè, una cosa, me devono rimborgiarmi questa cosa.
1: La notte dei gladiatori.

0: Solo Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Due amici si rincontrano dopo parecchi anni che non si vedono. Uno, come vede l'altro, gli fa: ciao Mario, come stai? Ti vedo veramente bene, ma grazie. Ma sei riuscito finalmente ad uscire dalla dipendenza dalle droghe? Quello fa: sì, ma ci sono voluti anni, eh. Senti, tu invece ci sei riuscito a...

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: A un tizio muore la suocera. Organizzano un funerale, chiesa gremita, bara, il prete che fa l'omelia. A un certo punto, guardando il pubblico, fa: c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? E il genero alza la mano e fa: sì, io. Si incammina verso l'altare, prende il microfono, guarda tutta la gente in chiesa e fa così: signore, accoglila con la stessa allegria con cui io te amanno.
0: La notte dei gladiatori, di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: L'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Abbiamo i due concorrenti pronti qui per partecipare al nostro fantastico gioco l'Arena, ve li presentiamo subito. Uno è una vecchia conoscenza e l'altra invece è nuova, forza! Cristian e Isabella, ciao ragazzi!
3: Eccoli, buongiorno, benvenuti!
2: Allora Cristian, spegni la radio per favore, grazie. Ok, allora partiamo da Isabella che è la prima volta che gioca con noi. Isa, raccontaci da dove ci ascolti e cosa fai di bello.
4: Allora, siamo da Roma e sono un dottore commercialista.
2: Di che zona sei di Roma esattamente?
4: Monte Sacro.
2: Benissimo, ci piace sapere sempre l'origine, il quartiere d'origine. Vai.
3: Cristian invece ha già giocato con noi, sì. E quindi ti richiediamo da dove chiami e cosa fai di bello nella vita. Mi sembra custode, portiere tipo.
5: Sì,
3: o no?
5: Sto facendo portiere.
3: Ottimo. Va bene, allora Cristian, tu hai giocato con le domande di Geppo, giochi con le mie domande oggi. Isabella invece gioca con le domande di Geppo.
2: Facciamo i cavalieri, facciamo inizia Isabella. Pronta Isabella?
4: Prontissima.
2: Vai.
1: 3, 2, 1, 0.
2: Isabella, il nome del clown dei Simpson.
4: Pazzo.
2: La pianta principale cibo dei panda.
4: L'eucalipto.
2: Il colle del testaccio è noto per essere una collina artificiale. Da cosa è formata principalmente?
4: Pazzo.
2: Il nome del clown dei Simpson.
4: Non lo so, non passo proprio.
2: È rimasta quella del colle testaccio. Da cosa è formato questo colle?
4: Argilla, non lo so.
3: Il tempo è scaduto, Isabella.
2: Isabella, devo darti una bruttissima notizia. Ti fermi a 0-0-0-0. Allora, ti do le risposte esatte che non erano difficili, probabilmente ti sono sfuggite un po' per l'emozione. Allora, il clown dei Simpson è il famosissimo Krusty il clown.
3: C'è pure il Krusty Burger,
4: Cioè, hai ragione,
2: I panda si nutrono principalmente di bambù, di canne di bambù. L'eucalipto lo mangiano i koala invece.
4: Hai ragione.
3: E quello serve per lavare i denti.
2: Esatto,
3: quindi.
2: No, ma ci fanno pure le caramelle.

0: Cristian ha un gol a porta vuota.
1: Cristian, ci sei?
2: Sì, eccomi.
1: Andiamo, concentrato, mi raccomando.
2: Ciao, ciao.
3: 2-1-0.
1: Cristian, qual è l'unità di misura della corrente elettrica nel sistema internazionale?
2: Watt.
1: Lo sport dei fratelli a Bagnale.
2: Passo.
1: La dea romana della bellezza.
2: Aspetta, ce l'ho sulla punta.
0: Le donne vengono da? C'è pure il film.
2: Troia. Passo.
1: Lo sport dei fratelli a Bagnale.
2: Passo.
1: Ragazzi, ma che cos'è? Le donne vengono da Troia.
0: Ma come da Troia? Ma come? Ma c'è pure il film, no? Le donne vengono da Venere, no? Venere è la dea della bellezza, Gri.
2: Mi sono sbagliato, vabbè.
4: Abbiamo fatto brutta figura.
1: Lo sport dei fratelli a Bagnale è il canottaggio con le mitiche telecronache di Giampiero Galeazzi, l'unità di misura della corrente elettrica nel sistema internazionale.